0: Sono le 2:00.
1: Come trasformare una zucca?
2: In una carrozza?
1: No, in una pista da ballo.
2: Semplice, con Sorriso in Piazza.
3: Venerdì 2 ottobre a Caorera 7 Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di 7 Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
4: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 2:59 minuti.
3: Le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: grande Patricia.
1: Ma io non lo so.
0: Sarà Susanna.
2: Lo vorrei sapere. È tanto strana che non so trovare un tipo come lei.
0: È bionda o bruna?
2: Oggi non si sa.
0: Dorme sui tetti?
2: Dorme sul sofà.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:00.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 5 e 2 minuti.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
6: Info al 0423 7367.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
7: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. È il momento di... Ma che bella giornata!

0: su Radio Sorriso in questo lunedì mattina, lunedì giorno 28 del mese di settembre. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno amici miei, diamo inizio ad una nuova settimana. Con il sorriso sulle labbra, nonostante tutte le rogne, va bene. Siamo qua, la nostra regina madre c'è, è pronta.
1: Balliamo il twist.

È una roba esagerata il twist. Se vuoi lo balliamo, se vuoi lo balliamo, perché io sono stato campione mondiale anche di twist. La storia racconta anche questo. Dunque, abbiamo due ore da condividere con i grandi successi delle nostre meravigliose orchestre, i nostri meravigliosi artisti. Io vi invito anche a domandarli utilizzando il numeretto magico, il 345 48 45 663. La prima parte, insomma, è dedicata all'oroscopo del giorno. Fatemi mettere Rodella la Maniero con Negri e poi attaccheremo anche con i primi tre segni dello zodiaco. Volete sapere come si intitola la canzone di Michele Rodella? Dai, niente di più semplice. È made in casa nostra.

Griglie Vero qui a Radio Sorriso, le 6:13, adesso siamo pronti, tutto è pronto, il leggio è sistemato, siamo pronti per l'oroscopo del giorno. Primo segno, l'Ariete, con la luna nel segno che aprirà la strada alla comunicazione, agli incontri, alle nuove opportunità. Il desiderio di evasione diventerà forte, tuttavia, per stare più tranquilli sforzatevi di portare a termine i doveri che avete ancora in sospeso. Toro, state vivendo come una sfida l'impegno che è richiesto sul lavoro e ciò vi comporta un po' di tensione in più. Chi ha chiuso una storia d'amore deve metterci una bella pietra sopra. È tempo di aprirsi al nuovo senza rimpianti. Gemelli, oggi saprete cosa fare in ogni momento e sarete molto produttivi. Se volete dare una svolta alla professione o agli affari, il momento è propizio. Anche nei sentimenti sarete molto determinati e direte alla persona amata qualcosa che tenete dentro da troppo tempo.

0: andiamo, va. Intanto mi devo occupare di un paio di amici di Radio Sorriso, lui, il buon Lelone, pronto?
1: Buongiorno Giovanni, ciao. Buongiorno a tutti gli amici in ascolto, Lele sì. di Campalto, che vi auguro un buon inizio di settimana, ciao a tutti!
0: Grazie ragazzo, carissima Elena. Elena di Budoia, buongiorno Gio, come stai dopo il tuo numero al circo? Speriamo tutto bene. Sì, Elena, sai, ho voluto fare la mia, no, se non combino la mia. No, tutto bene, no, perché sai, venerdì ho avuto l'incontro naturalmente con gli amici di Radio Sorriso tra uno spettacolo e l'altro con il Circo Magico, sai, e nel momento in cui io e la mia collega siamo andati in pista a salutare, ho voluto fare un numero esagerato, perché se io non faccio la mia cavolata, no. Vabbè, dai, tutto bene comunque, tutto bene, incrocio le dita, va bene. Dove siamo rimasti? Al cancro. Se siete di cattivo umore, evitate qualsiasi discussione con i colleghi perché potrebbe danneggiarvi. Non prendete decisioni riguardanti il campo professionale, non è la giornata adatta. Questo lunedì per stravolgere il vostro equilibrio. Nella serata svagatevi con i vostri amici. Tocca al segno del leone. In amore, Marte vi manderà in ebollizione. Il lavoro inizia a marciare bene, godetevi la vostra situazione professionale che è senz'altro positiva. Avrete una soddisfazione importante sul posto di lavoro e alcuni di voi potrebbero incrementare anche le entrate da pecunia, de soldi. Vergine, oggi godrete soprattutto degli affetti familiari senza grandi desideri, se non quello di stare in pace. Occupatevi delle questioni finanziarie della vostra famiglia, oltre che della vostra attività. È necessario mettere delle basi più ancorate in modo da poter fare dei programmi in futuro. E adesso i giorni di follia con Annalisa Simeoni.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
10: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
10: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

Mario, i miei amori, questo valzer lento con Walter Giannarelli su Radio Sorriso. Ore 6:39 del mattino, il mattino è lunedì, giorno 28, mese di settembre. Siamo in onda con l'oroscopo del giorno, tocca la bilancia, è normale sentirsi incompresi da tutto il mondo quando la luna si trova in aspetto disarmonico, come sta succedendo a voi oggi. Invidie e pettegolezze vi infastidiranno al punto da voler tagliare del tutto i contatti con alcune persone. Scorpione, potrete confermare la vostra autorità in molti contesti, a cominciare da quello lavorativo, in barba ai fastidi e agli imprevisti, ai nemici e agli invidiosi che non riusciranno a rovinare i vostri piani. L'amore sarà il centro della vostra attenzione, dedicategli il giusto tempo. Sagittario, oggi potrete realizzare parecchie cose, concretizzare un progetto, sistemare questioni in sospeso e portare a termine una trattativa d'affari. Momento trionfale per l'amore. Con la luna nel quinto campo, il rapporto di coppia sarà appassionante e decisamente molto appagante.

su Radio Sorriso. Andiamo a chiuderlo questo oroscopo Capricorno, Acquario e Pesci. Capricorno, una discussione accesa potrebbe farvi scoprire lati sconosciuti al vostro carattere. Non meditate vendetta contro le persone con le quali avete ragionato, ma andate avanti per la vostra strada. Rafforzati da nuove intuizioni. La serata sarà decisamente molto allegra. L'Acquario, potrete dedicarvi con il massimo profitto alle attività che vi stanno a cuore, sbrigando gli impegni più pressanti con efficienza. Se state progettando una convivenza, risolvete anche i piccoli problemi pratici per evitare un'incomprensione futura. Pesci, oggi proverete un forte desiderio di un'unione armoniosa in amore. Perciò tutti i vostri sforzi saranno rivolti a questa realizzazione. I rapporti lavorativi invece correranno seri rischi. Fate un esame realistico della situazione e rimediate prontamente. Le tutto per quanto riguarda l'oroscopo. Appunto, vedo che tornerà domani mattina qualche minuto dopo le ore 6, come sempre. E adesso Andrea e i Souvenir con la voce straordinaria di Ilaria e questa canzone dal titolo Dimmi.

nuovo di Fox su Radio Sorriso, a 2 minuti dalle 7 del mattino, 2 minuti che noi passeremo con Atos Bassissi e questa musica straordinaria latina. Acceleriamo adesso un po' la nostra mattina qui sulla radio con il sorriso. Tra poco momento dell'informazione, quindi la percorribilità di strade ed autostrade nella nostra zona, qualche spottino e poi via la seconda.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Sorriso!
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 7:03.
9: Radio Sorriso Traffico.
10: Buongiorno, sulla A1 ci sono code a tratti per traffico intenso tra Colleferro e Bivio con la 1, diramazione Roma Sud in direzione Milano, coda anche tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. In A4 code a tratti in direzione Torino fra Dalmine e Agrate e tra il bivio del raccordo della tangenziale est e viale Certosa. Verso Venezia invece code a tratti sempre per traffico intenso tra bivio A4, viale Certosa e Milano Est. Sulla 11 rallentamenti tra Prato Ovest e bivio con la A1 per traffico intenso, questo verso Firenze. Ricordo che sulla A13 il casello di Occhiobello è chiuso al traffico per lavori. Sulla A24 coda tra Portonaccio e Bivio con la tangenziale est per traffico congestionato. Grazie per l'ascolto, buona giornata.
11: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero!
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: Luca per dare il via alla nostra seconda parte di trasmissione. Ma che bel lunedì! Lunedì giorno 28, auguri a voi che in questa data festeggiate qualsiasi cosa. Allora, Caterina, buongiorno. Gianni Cavarzare, buongiorno. E il Cesarotto, dove lo metto? Cosa mi manda? Aspetta, lo sento, manda.
1: Buongiornissimo, dica, capitano, sì, buongiornissimo, sì. Sorrisini. Capitano, sì. Mio capitano, come vedi, venerdì si parte per Cattolica.
0: A far che?
1: Venezia over 50.
0: Sì.
1: Finale nazionali.
0: Cosa vai a
1: e
0: fare?
1: Cesare, cioè,
0: cosa vai a fare?
1: Fino a sinistra, alla Chiellini. Vediamo, l'anno scorso siamo arrivati terzi, vediamo quest'anno,
0: sì,
1: come ci arriviamo.
0: Ciao a tutti, ci tiene a dire questa cosa, mi manda tutte le brochure, i volantini. Ma dove vai? Che poi, sai, dopo ti rompi, ti fai male. Ho sentito la parolaccia. Paoletta da Torino, la sento dopo perché sicuramente mi chiede una canzone, quindi con calma vado a sentire il suo messaggio. E adesso ne metto un'altra e le vostre per salutare Manuel.

0: su Radio Sorriso alle 7:15 del mattino. Ulla, quale allegria, quale entusiasmo, tutti preoccupati per me, guardate, io sono duro a morire, sono duro a morire. Grazie comunque perché siete carini. Fiorella Motta di Livenza, ti abbraccio, grazie per me. Grazie per esserti interessata a questo vecchio catorcio di 63 anni. Fiorella, aspetta che dopo ancora la Raffa, buongiorno, buona settimana. Andrea Vicentino, lei che dice?
1: Buongiorno Gio, sì. Scusami per sabato che perché? Non mi sono fatta sentire, ma ero proprio stanca e
0: sì.
1: Lo ammetto, me ne ero dimenticata, perché tra le cose, tra perché? Questo e quello, alla fine mi sono proprio scordata.
0: Sì.
1: Vedi? Vabbè, mi faccio sentire adesso. Buona giornata.
0: Ciao. Aspetta, dov'è la torinese che ce l'ho qui? Ferma.
2: Ciao, Radio Sorriso, buongiorno. Sono
0: ciao.
2: Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
2: Sto finendo la mia camminata mattutina prima del lavoro.
0: Sì.
2: Volevo augurare a tutti voi una buona settimana e una buona giornata.
0: Sì.
2: E se mi potevi mettere Pietro Galassi con Sulla strada.
0: Va bene.
2: Grazie mille. Ciao.
0: Va bene, dai. Sulla strada, eccolo qua.

sì, per portare il sale di cervi al Papa. Mi ha incuriosito sta camminata, insomma, vabbè, che è partita sabato dalla regione Emilia Romagna. Ne approfitto per salutare tutti i nostri amici romagnoli che ci ascoltano, è vero. Ma mi stavo chiedendo, perché questa iniziativa, che cos'ha di speciale il sale di Cervia? Vabbè, intanto la spedizione è partita sabato. Il cammino del sale di Cervia, no? Che culminerà con la consegna del prodotto tipico della costa romagnola Papa Leone al termine del tradizionale e antico pellegrinaggio il 7 di ottobre. L'iniziativa quest'anno toccherà diverse tappe che si snoderanno lungo l'antica via Romea Germanica sul percorso degli antichi pellegrini. Vabbè, l'usanza partita con Pietro Barbo nel 1444 fu interrotta nel 1870 per poi essere ripresa qualche anno fa, insomma nel 2003. Il gruppo di camminatori è partito a Piazza Garibaldi a Cervi alla scoperta dei luoghi storici della cittadina costiera, a cui seguiranno le tappe che toccheranno Laverna, Arezzo, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Civita di Bagno Regio, Sutri e infine Roma e San Pietro. Ma io, che cos'ha di speciale questo sale dolce, il sale di Cervia? Allora, meno amaro, ve l'ho detto prima, insomma, contiene meno cloruro di magnesio e potassio, quindi non ha quel retrogusto amarognolo, no, è più delicato. La raccolta è ancora artigianale, no? Nella salina di Cervia, dentro il parco del Delta e il Po, lo raccolgo ancora a mano, pensa te, col metodo tradizionale. La salina è una riserva naturale con i fenicotteri, addirittura è un posto bellissimo. Non è lavato e non essiccato, resta umido integrale senza antiagglomeranti, per questo è il sale dei papi, questa è la riserva, capito, va bene, dai. Ma noi possiamo averlo, bisogna essere, no, perché è un attimo, insomma, mi faccio papa in 2-2-4.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Orchestra di Lorenzo Polidori su Radio Sorriso. 7:30 è il momento di una pausa caffettino, dopo tornerò, insomma intanto vi faccio la bocca buona per parlarvi di qualcosa che mi fa girare un po' gli zebedei. Vabbè, parleremo di caro carburanti.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata!
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
12: Ecco la merenda.
13: Ma è il panino al prosciutto!
12: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
14: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
16: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
17: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
16: Finalmente!
18: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Vai con il valzer, ore 7:38. Va bene, lunedì giorno 28. Parte da oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata e il caro carburanti, no? Introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete, no? La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per quanto riguarda la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Troppo, sempre troppo, con l'obiettivo di offrire praticamente un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa, no? A ruota si è unita anche l'IP, l'Italiana Petroli, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti, no? Il governo applaude, ma la protesta comunque si allarga, no? Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, auspicando che la concorrenza spinga l'intero settore a comprimere i margini commerciali, no? Per frenare questa spirale inflazionistica. Nonostante queste riduzioni, resta altissima comunque la tensione tra i professionisti della strada, no? Gli autotrasportatori, i tassisti, in modo particolare, giudicano i tetti del tutto insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività, dato che il gasolio resta comunque su livelli insostenibili per chi lavora costantemente al volante. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono praticamente un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo, minacciando il blocco dei servizi e la proclamazione di scioperi generali. Voi come non ve lo chiedo, dai, non ve lo chiedo. Se volete dirmi la vostra, non ve lo chiedo io il vostro parere, ma se volete voi, di vostra spontanea iniziativa, 345 48 45 663.

su Radio Sorriso. Allora, aspetta, perché adesso vi rendo conto di questa di questa notizia che arriva al Friuli Venezia Giulia da Trieste per essere precisi, no, una richiesta, tutto parte da una richiesta di assistenza, no, per un problema all'auto che si sarebbe poi trasformata in una lunga vicenda giudiziaria, no. Protagonista è un'avvocata cinquantenne di Trieste che nel maggio di qualche anno fa, 2024, si trova a Cervignano del Friuli quando la sua macchina ebbe un guasto al volante, no. Il mezzo sarebbe stato preso in carico da un meccanico triestino che però l'avrebbe utilizzata senza autorizzazione, accumulando sanzioni per 7.000 euro e più un fermo amministrativo. Allora, le prime risposte sarebbero arrivate non dall'officina ma dalla casella di posta elettronica certificata, no? Il 15 luglio 2024 la donna avrebbe ricevuto una sanzione relativa ad una sosta effettuata in uno spazio riservato alle persone con disabilità, no? Una contestazione che avrebbe immediatamente insospettito la proprietaria, visto che, secondo la ricostruzione dell'accusa, la proprietaria avrebbe perso completamente le tracce della propria automobile. La donna avrebbe quindi contattato il meccanico per chiedere spiegazioni. La situazione però sarebbe diventata rapidamente più complessa, perché alla prima multa ne sarebbero seguite altre. Tra le contestazioni ci sarebbe anche quella relativa alla circolazione della vettura, nonostante un precedente fermo amministrativo di natura fiscale. Secondo quanto ricostruito dal procedimento, la donna avrebbe sostenuto di non aver mai autorizzato il meccanico a utilizzare la vettura, no? Dagli atti giudiziari emergerebbe inoltre che il meccanico sarebbe stato fermato mentre era alla guida dell'auto, nonostante avesse la patente sospesa per una vicenda legata alla mancata revisione. Pensate che farlocco questo. Per la proprietaria il problema diventava quindi economico oltre che personale, no? Le sanzioni continuavano ad arrivare a suo nome mentre l'auto rimaneva fuori dal suo controllo. Vabbè, sta andando avanti ancora la storia, finirò di raccontarvela magari più avanti. Adesso mi viene il mal di panza, capitasse a me una roba del genere, questo vado là in ufficio, non so, non si usa mai violenza, però qualche brutta parola gliela direi.

Canta felice, tu sei la mia canzone. Hola, siamo giunti al termine della trasmissione di questa prima parte di giornata con la vostra Radio Sorriso. Allora, ne approfitto per salutare gli ultimi, vediamo un po' Augusta e Florindo Corte, poi Vito che mi scrive stamattina a Udine all'IP 2, 3 e 49, non so che dire. Pieno 850 euro, buongiorno. Aspetta, perché sono. Sì, sicuramente un camion, perché fammi 8,50 diviso 2, 3, 49, 300, hai fatto 361 litri, quasi 362. Vabbè, oh ragazzi, so che dire. Va bene, no, saprei cosa dire, però bocca mia state zitta, come Provolino una volta, bocca mia state zitta. Torno domani mattina come al solito ore 6 qui su Radio Sorriso. Vi lascio con Aldo.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitari a Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sorriso!
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 8:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: Ma che bel sorriso! Dove vai?
16: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
17: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buona giornata da Federica De Boni. Dopo Eni anche IP fissa un limite ai prezzi di benzina e diesel. Il ribasso da oggi, la decisione della società energetica dell'Azerbaigian che controlla Italiana Petroli. I piccoli distributori però lamentano una concorrenza sleale. Soddisfatta la Premier Meloni. Intelligenza artificiale fuori controllo? Il capo della Casa Bianca non si dice preoccupato. Perché dovremmo rinunciarci, osserva Trump. Se c'è qualcosa che non va, la sistemiamo. È un settore enorme, siamo avanti alla Cina. Si chiude il viaggio pastorale di Papa Leone in Francia. Dopo Parigi e Lourdes, oggi a Metz, dove nella cattedrale di Saint-Étienne celebrerà una messa per la pace. Ieri l'incontro di Prevost con 7 vittime di abusi. Si è impegnato perché non si ripeta. L'aeroporto di Catania, bloccato dalla cenere lavica dell'Etna, prolungato fino alle 12 di oggi lo stop dei voli in arrivo e partenza, numerosi disagi per i passeggeri. Da 3 giorni lo scalo non è operativo. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Una finestra è una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose.
0: Quando il dolore delle arti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Sorriso!
2: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sorriso!
24: È il momento di A Pieno Ritmo!
25: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E iniziamo alla grande con questo bel lunedì, proprio con le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, che ci propongono Roberto Polisano con Batticuore. Buongiorno sorrisini, bentornati a pieno ritmo. Bentornati dai, anche in questo lunedì 28 di settembre 2026, pronto giovannino a tenervi compagnia per le prossime due orette, sempre qui con quelle che sono le vostre richieste musicali, pronti anche a raccontarvi però come inizia questa settimana, quest'ultima settimana, o meglio quest'ultima mezza settimana di settembre, che poi scavalla in ottobre. 345 48 45 663 i vostri sms, whatsapp, le vostre note vocali, oppure 0423 73 6680 o 73 6681 per quanto riguarda logicamente quelle che sono le vostre telefonate, a cui unire magari l'augurio a qualcuno che oggi festeggia il compleanno, a qualcun altro che oggi festeggia l'anniversario, semplicemente per il piacere di fare due chiacchiere e ascoltarvi il vostro brano preferito. Intanto noi partiamo con la musica, arriva l'orchestra di Federica Cocco, la voce è quella di Alex con Amore è una parola, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno ancora a tutti voi, buon inizio settimana da Castelfranco Veneto, dalla radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

Marinaio Manuel Malanotte, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare subito l'amica Lina di Conegliano. Buongiorno Lina, buon lunedì anche a te. Oggi mi vieni di cantare. Buongiorno anche a Beniamino da Silea. Buona giornata e buon inizio settimana anche a te. Saluto anche l'amica Susi che mi richiede il prossimo brano. Una bella tarantella, Roberto Scaglioni, viva la Fisa!

Torniamo sempre in diretta, sempre qui su Radio Sorriso. Ci siamo appena ascoltati Rosy Velasco e Bandiera Gialla. Buongiorno all'amico Adelio da Auriago, che mi dice: tra poco cambiamo colore, e mi manda una foto modificata, molto bella, in bianco e nero, ma con le piante, gli alberi, anzi, di questo vialetto colorati dei colori dell'autunno. Beh, effettivamente è così. Buongiorno anche a Giuliana dalla provincia di Brescia, Sandra da Gemona del Friuli. E noi continuiamo con la musica, e tra poco magari parliamo anche del pranzo, quello di Radio Sorriso, che ormai è imminente. Intanto ci balliamo tutti insieme un bel cia cia cia per svegliarci. Magari se qualcuno è appena arrivato al lavoro, alzate il volume, almeno facciamo iniziare col giusto piede tutte le persone, tutti i vostri collaboratori. Intanto, se volete scrivermi, 345 48 45 663. Bye.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima.
1: E per il gas?
2: Ottima.
1: Internet?
2: Ottima.
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Sorriso.
12: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano, Gianni Drudi con L'Ultimo Clown, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Manca sempre meno al grande pranzo di Radio Sorriso, esattamente la prossima domenica, il 4 ottobre, saremo al ristorante Belvedere di Tricesimo. Vi aspettiamo numerosi perché sarà un'altra bella domenica dove ci divertiremo. Ora è difficile spiegarlo con le parole perché bisogna viverlo un pranzo di Radio Sorriso. Io ve lo assicuro, è bello perché appena entrate iniziate a ballare. Innanzitutto, quindi, amici ballerini sicuramente sono soddisfatti dal ballo fin dall'inizio. Poi si inizia a pranzare e poi ci sono tutti i vari momenti e c'è anche la possibilità, ecco, i momenti per fare una chiacchiera, per conoscerci, per fare una foto. Quindi è veramente una bella domenica fatta di tanto tanto divertimento, guarnita ancora di più, beh, logicamente, dei nostri fantastici ospiti, in questo caso Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo, e poi dalla bella musica selezionata dal nostro direttore Alex. Il tutto, vi ricordo, al costo di 42 euro a persona, tutto compreso, quindi pranzo e ballo. E allora prenotatevi chiamandolo 0423 7367, se invece volete chiamare qui in radio 0423 7366 80. Ma prenotatevi perché manca sempre meno, domenica 4 ottobre ormai è arrivato, è il primo pranzo della stagione. Noi non vediamo l'ora di ritrovarvi tutti, di divertirci tutti insieme, perché poi effettivamente è proprio un divertimento, cioè è quello il bello del pranzo, che ci divertiamo tutti per una domenica che passiamo insieme. E uno degli ospiti, detto già prima, Graziano Cianni, che adesso ce lo ascoltiamo, in realtà non ci ascoltiamo lui, ci ascoltiamo la voce di Chiara con questo bel Aligalli dal titolo Bugiarda.

Rita Braida con Danzami sul cuore, sempre qui su Radio Sorriso. Un saluto all'amica Venerina che ci ha richiesto questo bel brano, e adesso invece ci ascoltiamo le voci di Gabriele Rosita, Orchestra Filadelfia, e tra pochissimo arriva l'argomento del giorno proposto dalla nostra Tiziana. Chissà dove ci porta o di cosa ci fa parlare o quale cassettino della memoria del nostro passato ci fa aprire. Beh, vedremo, rimanete collegati perché è un bell'argomento, l'ho visto, è veramente molto carino.

0: E si parte con l'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora Tiziana, buongiorno intanto. Buongiorno.
2: Buongiorno,
0: anche
2: buongiorno, buongiorno Giovannino. Buongiorno.
0: Di qui.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Va bene, Santini. Tiziana, dove ci porti? Di cosa allora, ci vuoi parlare? Oggi è un mega sondaggione,
2: sì,
0: mi sa.
2: Sì, certo.
0: Vai.
2: Questa informazione: meno di un italiano su due dice di essere davvero soddisfatto della propria vita. E meno uno su quattro si fida degli altri. Chiediamo oggi ai nostri ascoltatori: ma voi da che parte state? Vi fidate più delle persone o del vostro intuito? E soprattutto, qual è quella piccola cosa che quando una persona la fa vi fa pensare subito: ok, questo mi posso fidare? Un sorriso, una stretta di mano. Anche la stretta di mano, ti è mai capitato, Giovi, di avere magari la mano moscia e di dare non una stretta di mano come si dice, verace, robusta. Bella, forte,
3: robusta,
2: e invece una mano un po' leggera, ecco, come tipo una patata lessa,
0: quindi...
2: uno che mantiene la parola data. Oppure chi vi offre l'ultimo pezzo di pizza senza far storie?
0: Beh sì, è vero, perché dai piccoli gesti puoi capire tante cose.
2: È vero?
0: No, ti c'era dalle
2: piccole... dai la

0: Sorriso TV insieme ad Iris, ecco, quindi questa è una parola, abbiamo promesso che tornavamo su Sorriso TV ed eccoci qua, eccoci qua. Va bene, 345 48 45 663 oppure...
1: Oppure lo dite a Giovi, vi fidate più delle persone o del vostro intuito? 0423 736680. E tu Antonella?
2: Romano, robusta e vigorosa, e assolutamente in quel caso allora mi fido.
0: Ok, quindi brava. Se stringete la mano ad Antonella, mi raccomando, sapete come gliela dovete stringere.
1: Certo,
0: arriva Maurizio Medeo con Fidarsi è bene.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi. 8 promozioni e paghi da aprile 2027.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
1: Sono le 9:00. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Federica De Boni. I nuovi prezzi di benzina e diesel, l'effetto Eni si allarga alla concorrenza. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo dei carburanti. Ora il 40% circa dei distributori in Italia applicherà uno sconto. Da oggi al via le prime riduzioni. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Francia. A Lourdes ieri l'incontro con 7 vittime di abusi da parte del clero. Il pontefice le ha ringraziate per la dolorosa testimonianza, ribadendo il proprio impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Il fondatore di Microsoft, Bill Gates, mette in guardia: l'intelligenza artificiale è abbastanza potente da poter innescare eventi che causano 1 miliardo di morti. Serve che gli Stati Uniti approvino una legge, ma sui rischi di uno sviluppo troppo rapido Trump non arretra nessuna limitazione. Calcio: dopo il KO con il Belgio, l'Italia del CT Mancini sfida la Turchia di Montella a Bursa, seconda gara di Nations League. Entrambe le nazionali hanno perso, si gioca alle 20:45. Vela: trionfo di Luna Rossa, Napoli batte New Zealand e vince le regate preliminari di America's Cup. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: E partiamo con la seconda ora insieme a ritmo di Foxtrot. Arriva Piero Brolli con All in Fans. Buongiorno ancora a tutti voi. Abbiamo lanciato ufficialmente l'argomento del giorno, che è molto semplice ma molto molto molto profondo, se lo vogliamo rendere profondo. Vi fidate più delle persone o del vostro intuito? Come fate a capire se potete fidarvi di una persona, se quella persona vi stimola fiducia oppure no? Avete magari delle cose che guardate? Noi abbiamo fatto degli esempi anche abbastanza basici, no? La stretta di mano, no? Uno può capire tante cose, magari anche se fidarsi o no, o magari chi mantiene una parola data del tipo ci vediamo domani e poi il domani esiste veramente, oppure magari anche dei piccoli gesti, chi vi dona qualcosa di sé. In questo caso noi abbiamo come dire paventato, immaginato un pranzo e l'ultimo pezzo di pizza magari vi viene donato, e quindi questo è un bel gesto per capire che una persona magari, come dire, è sincera o magari può semplicemente manifestare generosità. Raccontateci quindi voi come fate a capire se potete fidarvi di una persona. 345 48 45 663 oppure mi telefonate allo 0423 73 6680 73 6681. Sentiamo subito l'amica Gianna di Villorba cosa mi racconta. Ciao Gianna, buongiorno.
1: Ciao Giovanni, sono Ciao. Gianna. Allora, io quando conosco una persona capisco abbastanza subito dallo sguardo e anche un po' un sesto senso a pelle, sento se mi può piacere o no. E quello che apprezzo di più di una persona è quando magari o deve prendere qualcosa da bere o da mangiare, chiede prima a me: vuoi? Per me quello è un gesto importante. Grazie, ciao e buona diretta.
0: Ecco, quindi vedi, Gianna per esempio nota questo, una persona che sta per mangiare qualcosa dice vuoi tu? Vedi, piccoli gesti che però ci fanno capire tante cose. Raccontatemi qual è il vostro, quali sono i vostri, come dire, paletti, anche i vostri gesti e comunque le vostre spie per farvi capire, per l'appunto, di fidarvi di una persona. Sono sempre pronto.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: Ed è arrivato il momento di parlare di ACE UC2 ed è arrivata Miriam. Ciao Miriam.
5: Ciao caro, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. ACE UC2 è indissolubilmente legato a due termini: artrosi e cartilagini, che poi sono figli della stessa mamma, perché l'artrosi che cos'è? È l'assottigliamento della cartilagine articolare, che a un certo punto arriva a tutti noi succede. Che cosa si portano insieme? Portano con loro dolore, rigidità, difficoltà di movimento. Perché? Perché le cartilagini sono i cuscinetti ammortizzatori delle nostre articolazioni e quando si svuotano, non si rigenerano più, ecco che c'è infiammazione, abbiamo dolore. Qui interviene UC2. UC2 che cos'è? È un integratore alimentare a base di collagene di tipo 2, lo stesso identico collagene di cui sono formate le nostre articolazioni. Insieme poi ci sono frassino e boswellia per andare a sgonfiare e togliere il dolore articolare, ma anche vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per ossa, muscoli, tendini e nervi. ACUC2 è un trattamento che si fa tutti i giorni, una compressa al giorno, per andare a dire al nostro organismo, tramite un meccanismo chiamato tolleranza orale, di non andare a distruggere la cartilagine articolare. Quindi capite bene l'importanza di questo prodotto. E io qui vi chiedo di segnare il numero di telefono, lo 030 68 40 408, perché stamattina ho delle offerte straordinarie per voi. Volete provare UC2? 35 euro, 30 giorni di trattamento direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma se siete in due, marito e moglie, volete provarlo tutti e due, vi do 4 mesi di trattamento a un prezzo straordinario, che potete sapere solo chiamandolo 030 68 40 408. Tutte queste offerte per voi, trasporto gratuito, e in più, se prenotate questa offerta speciale dei 4 mesi, avete anche Arnia in omaggio. Arnia che cos'è? È il nostro integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, che non può mancare nel cambio di stagione. Chiamatemi subito 030 68 40 408.
4: Grazie mille Miriam, alla prossima.
5: Grazie. Ciao.

figlia dei Monti, Veronica Cuneo, Matteo Bensi, e vado a salutare l'amico Marco di Brescia che dedica questo bel brano ad Anna Maria. Un abbraccio fortissimo a tutte e due e grazie mille. Tra l'altro, figlia dei Monti, vincitrice di San Liscio 2026. Buongiorno a Luigina da Morgano, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio anche all'amico Mario da Gazzo Veronese, un saluto forte, un saluto a Diana da Montebelluna. Ciao Diana, lei mette un bel mi piace, un bel pollicione in su allo stato WhatsApp di un bel evento, quello del 2 ottobre, dove saremo a Caorera, Sette Ville, provincia di Belluno, alla storica sagra della zucca, la 31esima edizione. Tra l'altro noi apriremo con la prima serata, quindi bellissimo appuntamento da ricordarvi, intanto per la parte culinaria, perché è una storica sagra della zucca dove c'è veramente un menù immenso, no? Io vi cito i gnocchi, le crespelle che ho assaggiato, ma in realtà c'è veramente di tutto, e poi c'è anche il famoso piatto del re dedicato a Marcellino a cura di Leonardo Bottega, chef del ristorante Al Miravalle di Borgo Valbelluna. Oppure abbiamo anche altri dolci tipici e torte eccetera, tutto con lavorato con la nostra zucca santa, con la zucca santa bellunese. Quindi ragazzi, veramente un appuntamento molto bello. E poi dopo che avete mangiato potete partecipare al Sorriso in Piazza, che si svolge sempre nello stesso luogo, nel, per l'appunto, impianti della Proloco di Caorera, e vi faremo ballare e vi faremo divertire io, Iris, e logicamente il nostro direttore Alex. Quindi vi aspettiamo venerdì 2 ottobre, venite, divertitevi, venite con la compagnia. Adesso entriamo proprio nel momento della zucca, e venire a Caorera Sette Ville è sicuramente un modo per mangiare bene e per gustare anche proprio la zucca. E poi è bello perché potete acquistarne anche una magari da portare a casa, perché no, perché poi guarda, sai quante ricettine con la zucca potete fare, almeno poi dopo il 2 ottobre i risotti, le varie torte, potete fare un sacco di cose. Però venite a Caorera.

0: Lorenzo Polidori, Pietro Galassi con questa bella polca, la mini polca, e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Sorriso!
10: Cari amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Da De Spar e Eurospar e Imperspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Spar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
16: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
15: Finalmente!
17: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
18: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
19: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso.
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo Abi Record, il gruppo editoriale Bagutti, che ci ha fatto ascoltare questo bel brano. Graziano Cianni con Nel mio silenzio. Io vi ricordo che Graziano Cianni è tra i nostri ospiti proprio domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, provincia di Udine, al pranzo di Radio Sorriso. Quindi assolutamente appuntamento imperdibile. Prenotatevi, perché poi i posti sono limitati, manca pochissimo, ormai è domenica prossima, quindi anche il primo pranzo della stagione di Radio Sorriso è arrivato, devo dire anche finalmente, perché lo dico poi sempre, i pranzi sono una cosa diversa dalle serate in piazza, che comunque sono bellissime, per carità, però sono proprio eventi diversi. Nel pranzo c'è proprio la possibilità intanto di pranzare insieme, di chiacchierare, di passare più tempo insieme, di anche, come dire, scambiare a far due parole eccetera, che logicamente per un fatto pratico nella serata in piazza non c'è. Però assolutamente, quindi domenica 4 ottobre non perdete il pranzo di Radio Sorriso. E intanto io continuo, continuo con la musica. Tanto vado anche a salutare però chi mi manda un bel messaggino, l'amica Virginia. Ciao Giovanni, per me il primo segnale è se mantiene la parola data. Baci. E sì, perché oggi vi chiediamo qual è il segnale che vi fa capire di potervi fidare di una persona. Andata distinto, il classico, non so, a pelle, no? Quando si dice io ho una persona a pelle, sento che mi posso fidare, quindi è distinto. Oppure ci sono proprio delle cose e dei gesti che deve fare questa persona che fungono un po' da test per poi potervi fidare o no. Beh, l'amica Virginia ci racconta che è proprio se mantiene la parola, quindi se dice di fare una cosa la deve fare, se no vuol dire che è una persona di cui non si ci può fidare. Grazie Virginia, un abbraccio. E poi vado a salutare Silvano da Luzzana, Bergamo. Ciao Silvano, un bacione forte. Ma anche Sasha da Trieste, che tra poco vado ad accontentare. Sei un

Levrini con Vieni a fare l'amore. Vado ancora a salutare l'amico Sasha da Trieste. Ciao Sasha, un abbraccio fortissimo. Buongiorno all'amico Orfeo, anche lui mette un bel saluto, ci scrive tanti saluti sullo stato WhatsApp, quello proprio di Caurera, della festa della zucca, della tradizionale sagra della zucca, e vi aspettiamo il 2 ottobre, cioè venite perché veramente ci divertiamo, mangiamo veramente, facciamo una bellissima festa. E poi vi ricordo un altro appuntamento un po' più vicino, un po' più virtuale, perché questa sera io e la Iris torniamo in TV torniamo su Sorriso TV, quindi vi aspettiamo dalle ore 20:30 con A Gentile Richiesta, Iris e Giovannino, che vi terranno compagnia con le vostre richieste musicali in video. Quindi se volete guardarci, non sapete come fare, scaricate la nostra applicazione ufficiale, da lì potete seguire Sorriso TV e guardare Iris e Giovannino, che questa sera si diletteranno proprio in questa bella diretta, dopo un po' di mesi, dopo un po', beh, diciamo che l'estate sì, abbiamo un po' saltato, abbiamo fatto qualche pausa, però poi alla fine eccoci qua che ritorniamo insieme anche in televisione. Tutto per logicamente allietarvi in queste 2 ore, ad accontentare proprio le vostre richieste musicali. Ciao, ciao ancora Silvano. Wow, Mauro mi scrive, sì, assolutamente. E noi continuiamo con la musica. Tra poco vi devo salutare, no? No, non vi saluto. Ho deciso che ancora una mezz'oretta sto. Sì, ho deciso. Chiunque arrivi non lo faccio entrare. Mi dispiace.

0: Mister Domenico, Madonna Campagnola, e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui su Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nonno, perché prendi?

0: Di sempre quello veneto?
1: Perché? È buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
0: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 10:01.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
14: Buongiorno e ben ritrovati. Anche in Veneto parte oggi lo sconto di Eni col tetto massimo sui carburanti. 2,19 euro per il diesel, 1,99 euro prezzo massimo per la benzina. C'è malcontento al direttivo Veneto di Asso Petroli. Sentiamo Nicola Baldo.
15: Sono contenti gli utenti, sono contenti al governo perché hanno finito tutti i soldi che avevano a disposizione per far continuare gli sconti sui carburanti, però la concorrenza sul mercato diventa pesante perché noi non ce lo possiamo permettere di fare quel prezzo lì.
14: Il sindaco di Venezia lo aveva promesso in campagna elettorale, auspicando anche un tetto più alto, ma evidentemente le verifiche hanno messo in luce che si trattava di un obiettivo troppo alto. Così adesso Simone Venturini propone quota 30, un ticket da 30 euro in alcuni giorni dell'anno per il contributo di accesso al centro storico lagunare da parte dei turisti.
16: La Commissione Lavori Pubblici di Montebelluna ha approvato l'aggiornamento del piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso che ora passa all'esame del Consiglio Comunale per il voto entro la fine del mese. Il piano prevede investimenti complessivi per oltre 2,3 milioni per completare la riqualificazione dell'intera rete di illuminazione pubblica entro il 2030, con un risparmio stimato di 333 mila euro l'anno a lavori ultimati.
14: Fra un'ora a Padova verrà presentato il Cammino dei Luoghi dello Spirito per valorizzare Pievi Corti e Chiostri tra i Patriarcati e Padova. 32 chilometri che mettono in rete 10 monumenti storici.
16: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Cari amiche!
18: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
17: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
18: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
19: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
19: E per il gas?
18: Ottima!
19: Internet?
18: Ottima!
19: Mobile?
18: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Sorriso!
4: È il momento di Farfalle su due ruote.
21: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
22: Oceania.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound perché ci fanno sentire questo bel brano, Elena Cammarrone con Sei Tutto, sempre qui su Radio Sorriso, Farfalle su due ruote, sempre con Giovannino in questa mezz'ora. Logicamente tra poco, come ogni lunedì, ospiteremo l'amico Raffaello della BM Steel, ma oggi abbiamo anche un argomento molto interessante, perché vi chiediamo a cosa vi affidate per capire se potete fidarvi di una persona, non so, del vostro intuito, o magari guardate qualche gesto che fa o che non fa. Beh, raccontatelo a Radio Sorriso al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. Io devo fare tanti auguri all'amica Bruna di San Giacomo. Ciao Bruna, auguroni da parte di tutta Radio Sorriso, e ti dedichiamo nella versione di Daniele Tarantino questo bel brano dal titolo 20 anni.

arrivato nel frattempo, è arrivato, si sta mettendo a posto le cuffie nella sua penombra perché aveva acceso una luce in più e mi ha detto no, io voglio assolutamente la mia penombra. È arrivato Raffaello della BMSTIR come ogni lunedì e allora vi ricordo che se volete entrare in diretta con noi, parlare direttamente con lui, dovete digitare lo 0423 736680 e tra poco con noi proprio Raffaello della BMSTIR.

0: E lo sapete che quando sentite il trio Le Scala con Male Gambe è arrivato lui. Buongiorno Raffaello.
1: Buongiorno mio caro, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Nella mia penombra, lo sai che io non amo.
0: Lo sai, infatti non ti vedo. Meno male che mi senti, che funziona tutto, perché se mi facevi qualunque gesto io non ti vedo. Quindi vabbè, ma noi siamo abituati.
1: La cosa importante è sentirsi, non vedersi. Noi ci vediamo prima e poi ci vediamo dopo quando andiamo a bere il caffè. Quando c'è la trasmissione devono sentirci bene.
0: Giusto.
1: Bentornato, ragazzo, bentornato. Buongiorno.
0: Grazie.
1: Ragazzo meraviglioso, il nostro appuntamento del lunedì. Siamo tornati con il nostro Giovanni. Tutto bene.
0: Tra l'altro ti ho pensato un sacco perché usavo il gel man mano nelle varie giornate, un po' perché magari ero all'aperto, quindi le zanzare, sai, il caldo eccetera, quindi assolutamente ti ho pensato un sacco. E tra l'altro l'ho fatto conoscere anche al mio papà, perché giustamente lui vedeva che mettevo questo gel e ho detto guarda, ti spiego, lo usi anche tu, e devo dire che ha apprezzato, quindi hai un cliente in più.
1: Ecco, bene, mi fa piacere, sono contento. E allora diciamo ai nostri amici che ci stanno ascoltando di cosa parliamo: del famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. È un prodotto che va a dare tanta freschezza, va a togliere pesantezza, va a togliere gonfiore, rigidità e, come dicevo, pesantezza dalle nostre gambe. E le signore che sono costrette a portare quelle calze contenitive, è un vero e grande toccasana. Perché? Perché mettono il gel alla mattina, mettono il loro collante e sono a posto per tutto l'arco della giornata. E lo stesso discorso di sera. Gli amici con i problemi di crampi, questi dolorosissimi, ci si sveglia di soprassalto con questo dolore pazzesco sotto la pianta del piede o addirittura il polpaccio, possiamo eliminare questo problema usando il gel. Partendo bene dalla pianta del piede, stendendolo su tutta la gamba. Non fermatevi al ginocchio, ricordate che la gamba è tutta dal proprio dalla punta del piede fino in cima, fino all'inguine. Ne basta poco, non sprecate il prodotto, ripeto, non sprecate il prodotto, ma siate solo costanti a usarlo mattina e sera, poco ma tutti i giorni. Tutto questo a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno, cioè stiamo parlando di mezzo chilo di prodotto diviso in due flaconi, 38 euro. Non ci sono spese aggiuntive né sorprese varie. Chiamare anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91
0: e lo ripeto anch'io: 035 83 17 91 per tutte le informazioni, per l'appunto, su il gel della BM Steel e su tutta la gamma di prodotti, che poi ritrovate volendo anche facendovi un giro sul sito, giusto Raffaello?
1: Lo ricordi sempre, tu, mi piace perché tu lo ricordi.
0: Perché il
1: sempre.
0: Sito è importante perché ci sono un sacco di informazioni utili.
1: È vero, è un sito semplice, però diciamo chiaro, facile quando si entra. Quindi naturalmente c'è il prodotto principe che è il gel, ma poi ci sono una serie di altri prodotti che sono un insieme, perché i prodotti sono tanti, ma poi, come dico sempre io, alla fine quelli che vanno sono sempre quelli. E allora il sito è BM Steel, Bologna, Milano, Savona, Torino, Imola, Livorno, scritto in italiano bmsteel.it. entrate nel sito e trovate tutti gli altri prodotti, o eventualmente prenotare il prodotto anche via internet. Ma come sempre è importante il numero di telefono per chiamare, per avere informazioni, per dire: ho sentito adesso Giovanni e Raffaello parlare del prodotto, vi sento da tanto tempo ma fino ad oggi non ho mai avuto problemi, o adesso incomincio a avere determinati problemi, vorrei sapere qualcosa in più. 035 83 17 91.
0: Se invece volete entrare proprio in diretta in questo momento a parlare con Raffaello, basta digitare lo 0423 73 6680. Vi aspettiamo come ogni lunedì, almeno potete magari fare un saluto, un ringraziamento o magari una domandina, giusto Raffaello?
1: Giusto, giustissimo, siamo qui apposta.
0: E allora io metto una canzone, sai, un bel Vai. Twist, ti faccio ballare, anche se non ti vedo, sono sicuro che un po' ballerai. Arriva Paola Fabiani con Big Twist.

0: L'orchestra Paola Fabiani con questo bellissimo Big Twist. E allora 035 83 17 91 per tutte le informazioni, per appunto per ordinare il gel della BM Steel. Era distratto ma si è ricomposto al volo Raffaello. Io ho pensato di prenderti la sprovvista, ma niente.
1: E anche perché il Twist è molto bello, devo saperlo ballare, portando a muoversi e seguire la musica. La nostra musica è sempre bella, voi veramente al mio sorriso di musica ne mettete tantissima e soprattutto bella senza problemi. E allora amici cari, cosa fare? Chiamare per avere informazioni, delucidazioni o ragguagli, ma soprattutto per informazioni. E ricordo come sempre, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo. E amici, chiamate, perché solo chiamandolo potete capire, come dico sempre io, perché ho questo amore per questo prodotto. Amici, il problema legato alla pesantezza, alla stanchezza, i crampi di notte, come dicevo prima, ma pensiamo anche alla parte superiore, polso, gomito, spalla, cervicale. E quando vedo persone che per voltarsi devono usare il busto e non il collo, bene usare il gel bene proprio da spalla a spalla, bene dietro il collo, dietro le orecchie, e vi sentite rinascere, vi sentite un'altra persona. E amici cari, lo so che siete lì e dite ma funzionerà, ma sarà vero. Noi sono 25 anni, 26 anni, adesso non mi ricordo più quanti anni è che Radio Sorriso è nata, perché siamo entrati 5 mesi dopo che è nata Radio Sorriso. Perché dico questo? Perché solo provandolo potete capire veramente la forza, la magia di questo prodotto naturale, naturale al 100%. E soprattutto una cosa bella, non unge, non sporca e non macchia. Non c'è il problema di andare a dormire e sentire proprio le lenzuole che appiccicano al corpo. No, nulla di tutto questo. Vi lo applicate sempre dal basso verso l'alto per un fatto circolatorio, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti sentite il benessere, il sollievo, la leggerezza che vi percorre su tutto il corpo. Tutto questo a 38 euro. Ripeto, due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, come dicevo, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Abbiamo da un po' di tempo un centralino nuovo e se succede che state ad aspettare un attimino, non abbiate paura, abbiamo un centralino che non...
0: Raffaello... Ok, no, perché non ti sentivamo più. E tra l'altro abbiamo anche l'amica Lucia di Padova che ci ha telefonato. Lei usa il gel da 2 anni. Allora diamo il buongiorno a Lucia. Ciao Lucia.
2: Sì, ciao, buongiorno signor Raffaello.
1: Buongiorno Lucia.
2: Mi sente, sì. Io ho chiamato già un'altra volta per dare la mia testimonianza. Comunque la ridò ben volentieri, perché ho ballato il twist ma mi sono messa il gel.
0: Quindi ha ballato il twist e si è messa il gel, Raffaello, vedi, come dicevo sempre.
1: Esatto.
2: No. Comunque io posso tanto dire che, ripeto, che per me funziona, insomma, ecco. Non metterci le gambe, perché spesso male le gambe, sono sempre in piedi, che lavoro, eccetera. E funziona, posso dire solo questo. Mio marito ha avuto dei problemi, è stato all'ospedale, eccetera. Si gonfia spesso i piedi, le gambe, e lo metto anche a lui e funziona. Tutto qua. Per il momento siamo soddisfatti, ecco. Va bene, che consiglio a tutti di provarlo.
1: Cosa possiamo dire, Giovanni? Solo grazie.
0: Grazie a lei
1: che mi ha dato fiducia, cara.
2: Ma sì, non lo ripeto, per il momento funziona, perché ha funzionato fino adesso, penso che funzioni anche in avanti, giusto?
0: Beh, sicuramente.
2: Ogni anno passa un anno e la vecchiaia avanza, può essere anche la vecchiaia per lui. Comunque aiuta, ecco, tutto qua. Non è che faccia miracoli, ma aiuta tanto. Tutto qua.
1: Brava. Il gel non fa miracoli,
2: no,
1: perché miracoli. Brava.
2: È assolutamente, no, perché ripeto, io e mio marito lo porto a fare fisioterapia al mattino presto e prima di andare lo metto sotto i piedi fino alle ginocchia, diciamo così, perché problemi si ripeta le gambe, e funziona.
0: Bene. Vedi Lucia, allora che dire, grazie mille. Beh, vedete, poi il passaparola è quello che funziona di più, Raffaello lo dice sempre.
2: Bravo, questo è vero. Come tutte le cose, è vero o no? Sì.
0: Eh beh, certo, assolutamente.
2: Ho comprato quell'articolo là, per me funziona, però vuoi provarlo, ecco, questo vuol dire tanto, ecco, tutto qua.
0: Lucia, noi ti ringraziamo tanto, un abbraccio.
2: Grazie, vi auguro una buona giornata a tutti e due.
1: Grazie.
0: E allora Raffaello, grazie, ripeto, grazie. Ripeto il numero 035 83 17 91 e lascio a te questa chiusura.
1: La chiusura è dire grazie alla signora Lucia, oltretutto quando si hanno alcuni piccoli problemi in casa, che il marito col problema circolatorio, problemi magari anche di salute, mettere tranquillamente il gel, come ha detto la signora, non guarisce nessuno, non miracola nessuno, ma aiuta le persone a star bene, lo possiamo dire ad alta voce, aiuta le persone a star bene, 035 83 17 91.
0: E allora grazie mille Raffaello, ci ritroviamo lunedì prossimo in diretta direttamente proprio con te e poi nei vari appuntamenti settimanali.
1: Esatto, e adesso un bel caffettino.
0: Beh, un bel caffettino ci sta, assolutamente ce lo siamo meritati. Intanto esatto. Però io vado a salutare l'amica Giacinta che ci richiede un bel brano, passo dopo passo, Pietro Galassi. Grazie Raffaello.
1: Ciao bello, grazie, andiamo. Ciao ciao.

0: Pietro Galassi, passo dopo passo, e salutiamo ancora l'amica Giacinta. Dico salutiamo perché non sono da solo.
1: Ci sono anch'io, cari sorrisini. Oggi vi accompagnerò fino alle 12 con Alex. Mi raccomando, fatevi sentire perché aspetto tutte le vostre richieste.
0: Io invece vi ringrazio e vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento a questa sera su Sorriso TV con Iris. Torniamo con la gentile richiesta dalle ore 20:30.
1: Grazie Giovannino.
0: Grazie Alex, buon lavoro.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso.
7: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
15: Delex.it.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
15: Prenota subito una prova.
14: Delex, il tuo partner alla

E con questo bellissimo valzer spagnolo io vi do il buongiorno, il buon inizio di settimana con Alex fino alle 12. Tanti appuntamenti da ricordare insieme, il nostro pranzo e l'appuntamento del sorriso in piazza. Abbiamo veramente un weekend ricco di eventi con la nostra radio più giovane che mai. Intanto vi ricordo come sempre i numeri per le richieste: 0423 736 680, oppure 736 681. Mentre per la messaggistica WhatsApp, Telegram, audio vocali 345 48 45 663. E noi andiamo avanti in musica, arrivano i Rodigini, la voce di Monica, questa è Jukebox.

Pino La Barista dal suo ultimo lavoro discografico, un bel modellatino simpatico, alla sua maniera. 10:48 minuti in diretta con Alex in questo lunedì 28 di settembre. Salutiamo l'amico Paolo di Vicenza, ci richiedeva C'era una volta un fiume, però è già passata ieri, quindi ti accontento con un'altra bella novità, ma sempre dalla voce di Francesca Mazzuccato. Salutiamo anche l'amica Sara, un salutone anche a te. E proseguiamo in musica, lo facciamo proprio con Francesca Mazzuccato e questa Rumore.

Zan Zan, Gianni Diego con il valzerino dedicato a tutti i nonni all'ascolto. I nonni raccontano. Abbiamo accontentato Maria Giovanna di Schio, ma voglio salutare con questo brano anche Marilena e Adelio. Un abbraccione anche a voi, cari amici. Allora, andiamo in ordine. Vi ricordo intanto l'appuntamento del Sorriso in Piazza, che ritorna anche in questo 2026, e arriveremo alla 31esima Sagra della Zucca a Caorera, Sette Ville, in provincia di Belluno. Grande serata di musica, ballo, divertimento, animazione, i gadget, gli speaker di Radio Sorriso. Saremo io, Iris e Giovannino ad alietare la nostra serata. Avremo anche i ballerini della scuola di ballo Prestige di Vigo d'Arzare, avremo Silvio e Giulia. E poi il grande stand gastronomico che aprirà dalle 19. Ci sarà il piatto del re dedicato a Marcellino a cura di Leonardo Bottega, chef del ristorante al Miravalle. Poi avremo gnocchi, crespelle, polenta e goulash, formaggio, polenta, pastin, dolci, gelato, torte, pane, ovviamente. Tutto lavorato con la zucca santa bellunese. E allora non mancate, perché si mangia benissimo e soprattutto si balla poi con Radio Sorriso. Grande serata d'apertura in nostra compagnia venerdì 2 ottobre, Caorera, Sette Ville. Vi aspettiamo alla 31esima Sagra della Zucca. Iris, Giovannino e Alex vi aspettano con il Sorriso in Piazza e saremo agli impianti della Proloco Caorera, comune di Sette Ville. Il tutto con ingresso libero. Altre info le trovate nel sito sorriso.it. Quindi venerdì sera, appuntamento unico, mi raccomando, vi aspettiamo a Caorera con Radio Sorriso. E tra l'altro verranno a trovarci anche due splendide ragazze che stiamo per ascoltare con il loro brano, una bella collaborazione anche con me, con Radio Sorriso. E sto parlando di Stefania e Valentina, Orchestra Sorriso, che verranno a trovarci in questo venerdì sera, quindi magari ci canteranno anche questa Dillo alla Luna, chi lo sa. Intanto salutiamo Mario di Dolo, che ce l'ha richiesta e voleva dedicare questo brano alla moglie Maria. Eccola che arriva.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Da Despar e Eurospar e Imperspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Imperspar. Info e regolamento su despar.it.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi. Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
2: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
2: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 11 e 5 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buongiorno e ben ritrovati. Ecco le ultime notizie.
11: Il sindaco di Venezia lo aveva promesso in campagna elettorale, auspicando anche un tetto più alto, ma evidentemente le verifiche hanno messo in luce che si trattava di un obiettivo troppo alto. Così adesso Simone Venturini propone quota 30, un ticket da 30 euro in alcuni giorni dell'anno per il contributo di accesso al centro storico lagunare da parte dei turisti.
12: A Vicenza gli allagamenti di Via della Stanga non saranno affrontati con un unico intervento, ma con azioni immediate, una revisione della rete e una soluzione strutturale legata ai futuri lavori dell'alta velocità. È il piano presentato dall'assessore Cristiano Spiller dopo gli approfondimenti condotti dal comune in seguito alla bomba d'acqua del 10 settembre. Uno degli interventi previsti nell'immediato sarà quello di ridurre la quantità di acqua che confluisce verso l'impianto.
11: In Veneto arriva l'applicazione per smartphone che dà una mano per cercare le badanti. Trovare una persona qualificata per un anziano a casa diventerà meno complicato. La Regione Veneto sta realizzando l'applicazione che attenuerà il problema di ricerca di questo tipo di personale, ma che intende anche contrastare il lavoro irregolare.
12: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ringraziamo Lara Agostini Band con Immagina, il brano del mese. Noi salutiamo adesso gli amici di Abano, Luisa e Beppi, un abbraccione grandissimo. Salutiamo anche Leonilde ed Egidio di San Vito a Tagliamento. Un bacione a Luciana di Tessera che fa gli auguri per i 30 anni di anniversario di matrimonio della figlia Francesca con il marito Massimo. Poi vi accontenteremo anche musicalmente. Salutiamo anche la mitica Solidea, anche lei sarà il nostro pranzo domenica 4 ottobre. Ci saranno anche gli amici di Brescia. Saluto Nazarena, buona diretta e buon inizio settimana. E allora manca una manciata di giorni, perché domenica 4 di ottobre arriveremo per il primo pranzo della nuova stagione di Radio Sorriso al ristorante Belvedere a Tricesimo in provincia di Udine, dalla nostra cara amica Patrizia. Pranzo, ballo, divertimento, i nostri gadget, gli speaker di Radio Sorriso e soprattutto i nostri grandi ospiti. Avremo con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo, e insomma non mancate, perché sarà una giornata indimenticabile. Il tutto a soli 42 euro a persona, grande menù, perché sapete che si mangia benissimo lì al ristorante Belvedere. E poi, come dico sempre io, l'appetito viene ballando, perché appena voi entrate a Belvedere avete già la possibilità di entrare in pista e scatenarvi, quindi non mancate. Mi raccomando, ultimi posti, ultimi giorni per assicurarvi il vostro posto. E allora chiamate 0423 7367, vi risponderà il nostro centralino e vi aggiungete la lista dei nostri ascoltatori, che sono già numerosissimi. Non mancate domenica, mi raccomando, per una giornata fantastica al ristorante Belvedere di Tricesimo per il primo pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso. Vi aspettiamo davvero sempre con il cuore e con tanta voglia di stare insieme a voi e di farvi soprattutto divertire. Con noi Linda Biscaro e Matteo, e anche il mitico Graziano Cianni, che ascoltiamo subito con una delle sue belle canzoni. Questa si intitola Come nelle favole.

0: Oramai i nostri amici di Radio Sorriso hanno capito che prendersi cura della propria salute dentale è di fondamentale importanza, e anche oggi Fede sarà di grande aiuto per far sì che, insomma, voi possiate mantenere a lungo un sorriso splendido, splendente. Federico, arrivo, buongiorno.
1: Buongiorno a te e un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Parliamo di Dentur, parliamo di Clinica De Nova, parliamo chiaramente di cure dentali. Allora, con Dentur è possibile raggiungere la Clinica De Nova tutti i giorni, dal martedì al sabato compreso. Perché Clinica De Nova? Allora, in Clinica De Nova troviamo uno staff altamente qualificato. Vengono eseguite ogni tipo di terapia, quindi dalle semplici carie fino all'implantologia più complessa.
0: Sì.
1: E tutti i medici sono specializzati in chirurgia implantare, anche e soprattutto a carico immediato. Perché la Clinica De Nova sceglie la Clinica De Nova? Innanzitutto perché con Dentur collabora da più di 10 anni, quindi insomma siamo sicuri di come è la clinica, di come lavorano, di come è lo staff medico, ma soprattutto perché con la clinica abbiamo un accordo molto vantaggioso per tutti gli ascoltatori, che è il seguente: il primo viaggio e la prima visita sono completamente gratuiti e senza impegno, così avete modo di vederla, di andare su, vedere la clinica, conoscere lo staff medico e poi, una volta con il preventivo in mano, decidere se cominciare o meno le cure.
0: Certo, perché ribadiamo questo fatto, insomma, che si può cominciare anche in occasione della prima visita subito il lavoro.
1: Sì, si può cominciare subito il lavoro, perché se la clinica piace, il preventivo è buono e trovate la fiducia necessaria, potete cominciare anche subito le cure.
0: Bene, momento di ricordare i numeri telefonici e i contatti internet.
1: Allora, il numero di telefono è il seguente: lo 045 97 0025, sito internet www.clinicadenova.com.
0: Benissimo, guarda, sembra tu non sia mai stato assente, Federico. Sei ancora molto bravo. Ciao.
1: Grazie ancora.
0: Ci risentiamo prossimamente. Ciao.
1: Alla prossima. Ciao.

Le novità a tempo di Tarantella, questa è la Taranta Mediterranea, sempre su Radio Sorriso in questo inizio di settimana con Alex fino alle 12. Allora, buongiorno grande artista Alex, voilà, troppo buono, buon lunedì e buon lavoro a Radio Sorriso, più giovane che mai, se possibile la tua canzone La Vespa, la dedico a tutti i sorrisini, un abbraccio da Silvano Furlanetto. E poi un bel ritrovato, buon lunedì a te simpatico e unico bravo Alex, da Elvira Roberto di Vigo d'Arzare, se possibile una tua canzone. Guarda, guarda, allora abbiamo La Vespa che è già pronta, quindi vi accontenterò con questa canzone. Saluto anche Silvano, volevo condividere con gli ascoltatori l'emozione, tornato ad ascoltare i brani della vostra radio, così dopo più di 20 anni corso base. Settimane fa mi sono iscritto ad un corso di ballo liscio, non vedo l'ora di imparare tutti i passi per andare a ballare, troppo bello. Insomma, il ballo, oltre che essere un buon allenamento, è anche a livello sociale veramente positivo, perché avete la possibilità di conoscere tanti amici e di divertirvi con le hit delle grandi orchestre italiane. Arriva La Vespa, eccola qua, vi faccio ballare il mio mambo delle

La Vespa, il mio mambo per voi. Salutiamo anche Antonella di Salizzole in provincia di Verona e andiamo avanti salutando anche Barbara dalla provincia di Lodi, che il 23 di settembre ha compiuto gli anni. Ha ricevuto tanti auguri dagli ascoltatori, dagli zii, dalla famiglia, ma anche insomma tanti regali, cioccolatini, tisane, bagnoschiume, insomma di tutto e di più. E allora ti accontentiamo con la canzone che ci hai richiesto, e questo è Omar Codazzi che arriva con una delle sue belle canzoni d'amore. Stiamo parlando di sentimento d'amore, allora ci balliamo questo bel terzinato.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
5: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
7: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Un bel Alligalli, questo fresco mojito su Radio Sorriso, Edizioni Sa Project, che salutiamo e ringraziamo, orchestra Daniele Cordani. Parliamo anche dell'argomento di oggi, come capire una persona ai primi istanti. Il nostro amico Domenico da Due Ville ci scrive a proposito della diffidenza che si prova per alcune persone. La provo quando si stringe una mano e ti sembra di stringere una fetta di polenta. Beh, in effetti, poi se guardano in basso gli do il massimo punteggio negativo. Se possibile la canzone La Filomena, grazie e buona giornata, ci fate sempre tanta compagnia. Grazie, grazie Domenico. E noi proseguiamo proprio con questo brano folk dei Bon Temponi e simpatica compagnia che salutiamo sempre con piacere, e arriva La Filomena.

Rossella Ferrari e i Casanova, sei la fine del mondo, i bei moderati del momento, alle 11:45 minuti in diretta con Alex. 4 giorni fa abbiamo festeggiato 60 anni di matrimonio. Ci puoi far ascoltare una canzone di quei tempi? Grazie, buona giornata da parte di Dorina e Piero. Buon anniversario e congratulazioni. E poi abbiamo anche Aurelio da Caneva di Tolmezzo che voleva ascoltare il valzer Forza Piemonte. Ce l'abbiamo già pronto, però prima accontentiamo gli amici di questo 60° anniversario. Complimenti davvero. Ho scelto per voi la voce di Eros Valbusa con Sapore di Sale.

E questo era il valzerino Loris Gallo con Forza Piemonte, ma rallentiamo il ritmo, accontentiamo Adriana di Brescia con Pietro Galassi e Aurora, scusami.

Grazie con Pietro Galassi, questa era Scusami alle 11.55 minuti, tra poco con voi Max e Tiziana. Io saluto ancora Rita che voleva mandare un saluto all'amica Edda Carlo con Michela e Katia, un salutone anche da parte nostra ovviamente. Detto questo vi lascio con la voce di Marianna Lanteri e questo Mare Dentro. Da Alex veramente è tutto.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto.
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La rimpatriata delle superiori?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
1: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
1: Ne riparliamo a settembre.
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Come trasformare una zucca?
1: In una carrozza?
6: No, in una pista da ballo.
1: Semplice, con Sorriso in piazza.
7: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Prologue.

0: Parco di Caurera, comune di Setteville, ingresso libero, info su sorriso.it.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Sono le 12 e 2 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da...
6: Ma che bel sorriso! Dove vai?
7: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
8: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Ester Oletto. Stop degli autotrasportatori siciliani dal 16 al 20 ottobre. La decisione dopo il mancato pagamento della prima annualità del C-Modal Shift. E contro il caro carburanti, gli agricoltori aderenti all'associazione Agrisat bloccano la strada statale Palermo-Agrigento. È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti deciso da Eni. Sconti anche per IP. Secondo il Ministero delle Imprese i prezzi sono in calo. Diesel a 2,19 euro al litro, benzina 1,90. Il Papa a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, è profanazione invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, il monito di Leone XIV. Alla messa celebrata nella cattedrale Saint-Étienne ha partecipato anche il presidente Macron, che per l'occasione ha riorganizzato la sua agenda. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Sorriso!
15: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero!
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sorriso!
20: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Ed era Rita Del Mare con lui. Buongiorno amici di Radio Sorriso, buongiorno da Tiziana.
1: Buongiorno e... anche da Massimiliano.
0: Bello,
1: buon lunedì 28.
0: Ecca, vai piano, hai messo il turbo.
1: Sì, perché così finiamo prima? No, non funziona così.
0: No, okay. Parli troppo veloce.
1: Va bene, e allora parliamo più piano, giustamente.
0: Oh, dunque, siamo arrivati anche a questo inizio di settimana, l'ultima per quello che riguarda settembre, caro
1: sì.
0: mio.
1: Oggi
0: è il 28, domani il 29 e 30 e poi saluteremo anche settembre. E ciapeo. Allora, oggi 28 settembre, posso fare gli auguri?
1: Falli, non devi chiedere a me.
0: No, volevo rubare questo spazio per fare tanti auguri a mia zia Adelia che oggi compie gli anni.
1: Auguri a zia Adelia, quanti sono? Lo so che non si chiedono a una donna.
0: 83.
1: Oh, bene, salutiamo anche tutti quelli che hanno 83 anni. Anche
0: 84,
1: se oggi non...
0: sai
1: 84,
0: che sono in un dubbio. Ma insomma,
1: che,
0: siamo lì.
1: Che anno è?
0: Siamo lì.
1: Sì, hanno
0: siamo
1: più hanno meglio 83, così gliene dai di meno, no?
0: Sì, esatto. Comunque, tanti auguri. Pensa che una nostra affezionata ascoltatrice assieme a mio zio che si chiama Franco, che compie gli anni,
1: quindi stasera grande festa.
0: Penso proprio di sì.
1: Abbuffata. C'è un posto anche per me.
0: Settembre e ottobre sono mesi
1: ricco.
0: Grande feste.
1: Sì, tra allora, castagne, vin nuovo, eccetera.
0: Di quelle
1: eccetera.
0: Castagnate. Allora, caro collega, sì. Oggi parliamo di fiducia. Sì, vi fidate più delle persone o del vostro intuito? E soprattutto qual è quella piccola cosa che quando una persona la fa vi fa pensare subito: ok, questo mi posso fidare. Un sorriso, una stretta di mano, uno che mantiene la parola data, oppure chi vi offre l'ultimo pezzo di pizza senza far storie,
1: magari la crosta.
0: Beh, allora quello no, non è molto
1: Bello, ma impegnativo, no?
0: È impegnativo
1: questo quesito. Beh, insomma, sì, perché voglio dire, vedere la fiducia di una persona appena conosciuta, dovresti essere quasi un sensitivo.
0: Sì, e fidarsi è bene, credo. Non fidarsi è meglio.
1: A parte questo, insomma, almeno se la frequenti, a parte che anche se la frequenti, non è detto che
0: chi ti possa in un certo senso
1: fedele, se ti dà fiducia oppure no.
0: Beh, però è anche vero che ci sono dei segnali che possono farti capire che forse è una persona di cui ci si può fidare. Allora lo chiediamo ai nostri ascoltatori.
1: Dai.
0: In primis allo 0423 736 680, oppure che cosa devono fare, Max?
1: Beh, semplicemente scrivere sul telefonino il numero 345 48 45 663, lo salvate nella rubrica come Radio Sorriso WhatsApp, aprite WhatsApp, fate un refresh della pagina se è una cosa nuova appena fatta, andate alla ricerca di Radio Sorriso WhatsApp e da lì in poi possiamo e potete messaggiare ai sottoscritti o anche ai colleghi che insomma ci sono qui su Radio Sorriso dalle 6 della mattina alle 8 di sera, giusto? È semplicissimo. Poi se non volete perdere tempo tra virgolette a scrivere, basta tenere premuto il microfonino che c'è in basso a destra, tenete premuto, aspettate un secondo, poi iniziate a parlare. Una volta che avete finito, tirate via il ditino e parte il messaggio con la vostra bellissima voce. Niente di più semplice.
0: Oh, finalmente andiamo con Sirtaki Cumbia di Castellina Pasi, una bella cumbia apposta con dal titolo Amorsita, nuova targata 2026.
1: Oh.

0: Che bella, che bella. E ci siamo anche un po' scatenati, vero Tiziana?
1: Eh sì, questa era sì. La Cleopatra di Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo. Tra l'altro una richiesta da parte di Giancarlo.
0: Che salutiamo.
1: Che
0: ciao,
1: salutiamo
0: Giancarlo.
1: E che vorrebbe venire al nostro posto. Di sicuro, dice, di te la voce di Tiziana mi fido. Ma quella di Massimiliano non tanto.
0: Ma guarda, allora posso crederci. Secondo me è alzato un po' il gomito, visto che
1: Dici?
0: Sì,
1: ma io lui
0: lui ha un bicchierino di più, esatto, e cioè un po' confuso e quindi ha detto ma sì dai, la voce della Tiziana mi rende fiducia, mi dà fiducia,
1: mi dà più fiducia. Ma sentiamo Marco invece che cosa dice a proposito della fiducia.
0: Allora Marco ci scrive: io mi fido molto dell'intuito. Ci sono persone che magari ti dicono tutte le cose giuste, ma dentro di te senti che qualcosa non torna. E quando uno mantiene una promessa, anche piccola, per me vale tantissimo. Quello è un bel segnale.
1: Oh!
0: Capito?
1: È vero, però è anche vero che se una persona ti guarda negli occhi, cioè, tu ti convinci di più. Se una persona magari ti deve convincere di qualche cosa e guarda altrove, no? Dice, ah beh, sì, sì, potrei. Cioè,
0: beh,
1: tu stai un po' sul chi va là.
0: Sicuramente, però non è detto che la persona che ti guarda negli occhi lo faccia perché perché magari vuole comunque, tra virgolette, truffarti, no? Cioè, nel senso, magari. Cioè, tu sai che se io ti guardo negli occhi e ti dico una cosa, pensi che sia. Mi dai fiducia, no? Invece, magari è l'esatto contrario. Mentre uno che magari vaneggia, non ti guarda negli occhi, però vuole darti fiducia, tu gli dici: no, guarda, questo qua non mi dà fiducia perché non mi guarda dritto negli occhi. Cioè, dipende da come interpreti le cose,
1: dici.
0: No?
1: Dici. Di sicuro diffidate.
0: Non siamo fatti tutti alla stessa maniera.
1: Primo,
0: no?
1: E poi diffidate assolutamente di chi vi chiede soldi. Anche attraverso i messaggi, anche spacciandosi per vostro figlio, vostra figlia.
0: Sì, sì. E tu hai un esempio.
1: A me è capitato davvero una cosa stranissima. E che ci sono cascata in pieno. Perché
0: ma fortunatamente poteva andare peggio.
1: Ma da come mi parlava, capisci?
0: Io ero
1: convintissima fosse mio figlio che aveva un altro numero.
0: E invece?
1: Che si era rotto il cellulare, che quindi il suo numero non era più reperibile,
0: esatto.
1: Che aveva il numero di un suo amico e mi chiedeva dei soldi. Io a un certo punto ho detto: guarda, quando ero via, quando torno a casa ne parliamo. E io ho detto: ma cos'è successo a mio figlio subito appena sono entrata? Cosa ti è successo?
0: Ma scusa, ma tu non potevi chiamare direttamente il numero di tuo figlio?
1: Io ho provato a chiamarlo.
0: No,
1: perché non l'ho provato a chiamare, scusami.
0: Ecco, perché sennò...
1: Non ho provato a chiamarlo perché subito lui
0: dice:
1: guarda, mamma, non funziona quel numero là, ti scrivo con questo numero che è quello di un mio amico per chiederti se mi potevi mettere.
0: E tu hai dato per scontato che il numero non funzionasse.
1: Esatto. Okay. Se potevi mettere nel mio numero
0: 50 euro quello
1: Molti di più.
0: Vabbè, ok.
1: E io poi tra l'altro gli ho anche detto: guarda che non abbiamo questi soldi sul conto, per cui
0: sei anche pirla, invece di chiedermi un milione di euro faccio una cifra così, cioè chiedimi che ne so, magari 100 euro magari ti va bene, potrei anche cascarci.
1: Il messaggio chiedeva 3.000 euro, ecco. E gli ho detto: guarda che non ce li abbiamo ancora cioè non ce li abbiamo disponibili in questo momento, ma quando vengo a casa ne parliamo.
0: Esatto.
1: Da lì poi quando sono andata a casa ho detto: ma cos'è successo che ti servono il telefono, dov'è? Ma io non so niente. Cioè io
0: è caduta dal pero.
1: Sì, perché mio figlio come faccio a non capito? Comunque succede. Ai nostri ascoltatori è mai successo? E soprattutto qual è quella piccola cosa che quando una persona la fa vi fa subito pensare: okay,
0: Una avvisaglia,
1: ok, questo mi sta imbrogliando. Matteo Tassi qui su Radio Sorriso, Dea della Luna.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Sorriso!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Dillo alla Luna, Valentina e Stefania, la voce dell'orchestra Sorriso.
2: Sono le 12:40 e vogliamo ricordare il prossimo Sorriso in Piazza, perché è proprio questa settimana, sì. Venerdì 2 ottobre. Dove sarà il Sorriso in Piazza? Allora, caro Max, se ancora non lo sai, te lo dico
1: lo so.
2: Ma lo sai già.
1: Lo so, andrò anch'io là a fare un diretto.
2: Ci vai anche tu?
1: Sì, vieni anche tu, posso prenderti?
2: Dai.
1: A
2: Caorera Sette Ville, in provincia di Belluno, ritorna la seconda volta. Grande attesa, perché insomma l'anno scorso è stata davvero una meravigliosa serata e quest'anno vogliono ripetere una serata magica di ballo all'interno della 31esima sagra della Zucca. Sì, perché si ballerà tanto, divertimento assicurato, gadget di Radio Sorriso, sorprese e tanti, e tutta la simpatia ovviamente degli speaker di Radio Sorriso.
1: Ebbene sì, perché avranno sul palcoscenico di Caorera Sette Ville Belluno nel Sorriso in Piazza i nostri il principe e il nostro Alex So DJ, che appunto è il nostro direttore e sicuramente metterà su della bellissima musica, quindi potete scatenarvi. Poi ci saranno Giovannino e Iris che faranno da valletti.
2: Ecco.
1: C'è la valletta e il valletto.
2: Beh, casomai quindi sarà la velina e il valletto e il velone.
1: Vabbè, no, chiamate come volete. Insomma, ci sarà Iris, Giovannino ed Alex a farvi divertire, veramente a farvi divertire venerdì 2 ottobre, quindi tra un paio di giorni, a Caorera di Sette Ville per la sagra della zucca. Ovviamente si mangeranno prodotti anche a base di zucca, soprattutto.
2: Ecco.
1: Tu hai mai mangiato niente ancora per
2: di zucca? Sì, l'ho mangiata ai ferri. Molto buona. A me piace molto la zucca ai ferri, quella arancione.
1: Quella mantovana.
2: Esatto. E a proposito di Iris e Giovannino, questa sera saranno anche in televisione in Radio Sorriso TV, perché riprendono le serate settimanali con i nostri speaker.
1: Molto
2: e
1: bene.
2: E la zucca, fiera della zucca, festa della zucca a zucche piccoline con i filadelfi.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Torna Bandolero con Paolo Bagnasco.
1: Eccolo,
0: un bel
1: qua.
0: Tango che abbiamo ascoltato alle 12.
1: Buongiorno, sono il Bandolero.
0: E Bandolero molto stanco. Allora ci scrive Francesco invece di Bergamo.
1: Ciao,
0: cosa
1: Francesco
0: dice? No, Francesca.
1: Ah, Francesca, ah. Sì, è vero.
0: Cosa scrive?
1: Per me la fiducia si vede nelle piccole attenzioni, tipo
0: sì,
1: quando parli e l'altra persona ti ascolta davvero senza guardare continuamente il telefono. Lì penso, ok, questa persona c'è. E già questo oggi non è poco,
0: è
1: effettivamente
0: vero,
1: non ha torto.
0: Esatto, adesso si è talmente abituati a ragionare, a parlare. Ah, sì, ma tanto ti ascolto, tu parla, intanto questo...
1: Sì.
0: Che è vero, è un segno di maleducazione.
1: Allora, io faccio
0: però
1: così con mia moglie: quando mi parla, mi metto a guardare il telefono. Sì, sì, ok.
0: Che
1: guarda che c'è da fare, sì, sì, va bene, ok. Dopo 10 minuti io mi dimentico, perché ovviamente hai fatto quelle cose là? Quali? Ecco, vedi, non mi ascolti quando sei sul telefono. Dimmi, lo faccio adesso.
0: Secondo me è veramente...
1: il più delle discussioni noi è per quello, perché magari io sono distratto, magari sto guardando una serie TV che bisogna essere concentrati, perché se ti perdi un particolare, lei mi parla, sì sì, dopo lo faccio, sì sì, dopo lo faccio, finisce la serie, hai fatto cosa? Ecco!
0: Ma perché, scusa, ma allora...
1: No, scusa, ma perché devi rompermi
0: accendere la lampadina da solo? Ma perché devi aspettare che sia tua moglie a dirti quello che devi fare? Ma
1: no,
0: posso parlare anch'io la stessa cosa?
1: Allora, ti spiego questa. Abbiamo rotto nella lavastoviglie, no, il dosatore del brillantante, ok? Noi mettiamo il brillantante e dopo un'oretta, due, è vuoto ancora, quindi si accende la spia, no? Molto probabilmente è rotto. Allora cosa ha fatto mia moglie? Ha scansionato ha trovato il codice, ha trovato la scatoletta. Mi fa: guarda che ho trovato la scatoletta, bisogna montarla. Gli ho detto: senti, io non sono un... posso anche arrivarci, guarda, dopo rompo le cose, bisogna prendere la
0: nuova. Chiamare chi di mestiere?
1: No, lo fai tu.
0: Cioè, lei ha deciso.
1: Detto, scusami, lo faccio io. E se dopo rompo, faccio peggio, dobbiamo cambiare la lavastoviglie.
0: Ma perché ha fiducia di te.
1: No, non è, cioè, fiducia di me. Cioè, posso ma guarda che se tu chiedi, ti dicono quali viti smontare, cosa fare, devi cambiare tutto il blocco. Io ho detto: senti, hai già letto tutto, arrangiati, fai te queste cose, no?
0: No, ma visto, sei te l'uomo, scusa.
1: Sì, ma cosa, cioè, però se dopo invece di rompere solo la lavetta del dosatore, rompo definitivamente la lavastoviglie, chi è che prende parole?
0: È tu?
1: Certo, quindi
0: tua.
1: Sempre io ci sono di mezzo, no?

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
0: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecnogym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
0: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: Come trasformare una zucca?
4: In una carrozza?
3: No, in una pista da ballo.
4: Semplice, con Sorriso in Piazza.
2: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.
0: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delex.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delex.it.
0: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso.

0: più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno. La Regione Veneto ha rinnovato con la Federazione Italiana Medici Pediatri l'accordo integrativo per la partecipazione dei pediatri di libera scelta alle campagne di vaccinazione e di immunizzazione. Il Veneto vanta già un'ampia adesione sia nelle vaccinazioni obbligatorie, dove raggiunge il 92%, che in quelle facoltative.
4: Sono terminati gli incontri sul tema degli ATS, con oltre 600 persone che hanno partecipato agli incontri sui 5 ambiti territoriali e sociali previsti dalla prossima primavera e che sono Conegliano, Asolo, Treviso, Feltre e Belluno. Il commento del presidente del Centro Servizi Volontariato Belluno Treviso, Giancarlo Cavallin.
5: Come realtà sociali bisogna essere sempre più sistema di rete tra associazioni nei territori, sapere in qualche modo anche rappresentare quello che sono le cose che noi cogliamo giornalmente nelle nostre attività, ma farle diventare anche di fatto la programmazione e la progettazione rispetto a quello che saranno i servizi che dovranno essere erogati.
4: Igiene carente, prodotti alimentari senza alcuna tracciabilità e bottiglie di alcolici contraffatti è il quadro emerso durante l'ultimo sopralluogo effettuato dal nucleo attività produttive della Polizia Locale di Venezia in un pubblico esercizio a Cannareggio scaturito da un esposto giunto al comando. L'ispezione ha portato alla luce gravi irregolarità.
3: È tutto.
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.

0: Era una richiesta.
1: Era
0: se
1: una richiesta, sì, andiamo a leggere. Buongiorno a tutti, volevo ascoltare, se possibile, il brano Freccia Rossa di Lisoni. Un abbraccio, Paolo da Maniago.
0: Ah, e ti abbiamo accontentato.
1: Ciao Paolo.
0: Anzi, fate come Paolo anche voi se volete sentire una canzone, giusto?
1: Esattamente, 345 48 45 663. Tramite WhatsApp e Telegram potete scrivere, potete farci sentire la vostra voce con un bel messaggio vocale, potete interagire con noi, richiedere la vostra canzone preferita, informazioni o comunque anche per partecipare all'argomento del giorno. Giusto, Tiziana?
0: Giusto, ma prima di passare all'altro messaggio che riguarda proprio l'argomento del giorno, esatto, ricordiamo ai nostri amici che c'è ancora posto per domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, dove si svolgerà una giornata intera dedicata ai nostri ascoltatori, alla bella musica, al pranzo, ai gadget e al divertimento. Tutto questo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine, però dovete prenotare il vostro posto.
1: Sì,
0: è vero?
1: Eh sì, devono prenotare in orari uffici dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, dalle 14 alle 18. Questo è il numero 0423 7367. Il menù è a 42 euro tutto compreso, dall'antipasto al dolce, caffè, digestivo, eccetera eccetera, tutto quello che si può mangiare. E ci saranno con noi grandi ospiti, Graziano Cianni e Linda Biscaro, con assieme appunto a Matteo. Graziano Cianni è quello che ha scritto Rapsodia, per chi non lo sapesse.
0: Esatto,
1: è una canzone che è super super gettonata e tutte le orchestre la stanno suonando, quindi è una bella cosa. Potete sentirla dal vivo cantata direttamente da Graziano Cianni, perché sicuramente la farà, no? Sicuramente la farà.
0: Sì, è uno dei suoi
1: tra le tante belle canzoni.
0: Forti.
1: Esatto. È
0: ma
1: il
0: nel frattempo,
1: il
0: noi
1: cavallo
0: possiamo...
1: di battaglia.
0: Di battaglia, esatto, dove lui l'ha scritta e l'ha data a Pietro Galassi, ma è anche lui a cantarla e noi andiamo ad ascoltarla.
1: Dai, vai.

0: Che bella sta canzone, molto tranquilla, proprio dalle 13:20, eh? Molto molto bella.
1: Puoi dirlo che ti saresti fatto un pisolino.
0: Beh, anche sì, dai, magari, che ne so, durante
1: sì,
0: il
1: perché
0: pomeriggio.
1: Quest'ora è anche normale che venga un po' di abbiocco, per chi ha mangiato tanto.
0: Per chi si è alzato presto, vabbè, dai, comunque, insomma...
1: Parliamo di
0: fiducia.
1: Siamo in diretta,
0: parliamo di fiducia. Abbiamo altri messaggi da leggere. Andiamo a salutare l'amico Luca. Ciao Luca, che ci scrive al 345 48 45 663, cosa che potete fare anche voi. Io voto per chi mantiene la parola data. Se mi dici domani ti chiamo e poi mi chiami davvero, hai già guadagnato dei punti. Non servono quindi grandi gesti, basta fare quello che si dice.
1: Esatto, essere regolari nel promettere e poi mantenere.
0: E anche essere in orario, perché una cosa che a me dà veramente tanto fastidio, in primis, ma anche nei confronti degli altri, è arrivare in ritardo. Anche 2 minuti sembrano pochi, ma... se tu devi arrivare alla mezza, devi arrivare alle 30, parti 10 minuti prima, arrivi 5 minuti prima, però almeno,
1: esatto,
0: almeno non fai, tra virgolette, la figuraccia di arrivare in ritardo.
1: E non fai aspettare
0: che sia un appuntamento. Esatto, che sia un appuntamento, un qualche cosa che è. Se dite 5, dovete partire magari 10 minuti prima di perché. Può succedere di tutto durante la strada, qualche inconveniente, un traffico, un'anomalia, eccetera eccetera, quindi se partite già prima magari riuscite anche ad arrivare in ritardo, ad arrivare giusti.
1: Esatto. Allora, cari amici, mandateci anche un bel vocale. Vi fidate più delle persone o del vostro intuito? E soprattutto, qual è quella cosa che quando una persona la fa vi fa subito dire ok, di questo mi posso fidare, posso ottenere la fiducia? Michele Rodella ci canta qui Per chi si ama.

0: e ascoltando Ridiamoci Su.
1: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sorriso!
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo. Farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua, 035 83 17 91.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Come trasformare una zucca...
14: in una carrozza?
13: No, in una pista da ballo.
14: Semplice, con Sorriso in Piazza.
15: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.

0: Torniamo in diretta. Che ore sono? Che ore sono?
1: Allora, sono le 13:36 minuti, quasi 37.
0: E allora è arrivato anche il momento proprio propizio, direi,
1: sì,
0: anche perché
1: sì,
0: ci ascolteremo una canzone dell'orchestra che trainerà la serata del Gran Galà, è così?
1: Oh, molto bene, allora sì, parliamo del Gran Galà delle orchestre, 18ª edizione, si svolgerà a Bassano del Grappa al Teatro Jacopo da Ponte giovedì 29 ottobre di quest'anno per l'appunto. Per info e prenotazioni la biglietteria ricordiamo che sarà aperta dalle ore 19 in teatro, mentre si potranno trovare biglietti anche un po' ovunque nel nord-est. Per informazioni e per magari avere le prevendite più vicine, 335-701-9901. Mi raccomando, il Gran Galà dell'orchestra in collaborazione con noi di Radio Sorriso. E ci saranno veramente un sacco di ospiti. Possiamo citarne qualcuno?
0: Certo.
1: Allora, Maurizio Medeo, poi ci sarà Michael Diaz, Marco Ignagara, la Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Elena Cammarrone.
0: E poi ancora Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza, ideato e condotto da Claudio Prospero, il nostro Claudio Prospero.
1: Eh sì.
0: E l'orchestra che trainerà ovviamente tra un personaggio e l'altro sarà proprio Maurizio Medeo,
1: come l'anno scorso se non sbaglio.
0: Esatto. E inoltre ci saranno anche Giovanni Scino, Alvio ed Elena, gruppo folk El Canfin e il principe Paolino.
1: Che simpatico il principe Paolino.
0: Saranno poi anche ospiti d'onore con relativo premio alla carriera. Voi sapete che ogni anno viene premiato un'orchestra, quest'anno saranno quattro. Saranno Fiorenzo Tassinari, Walter Giannarelli, Moreno il Biondo e Mauro Ferrara.
1: Andiamo
0: ad ascoltare una simpatica tarantella di Maurizio Medeo. Questa è
1: Comacchio, sono stato il weekend scorso.
0: Lo so che hai trovato anche degli ascoltatori.
1: Bello, sì.

0: Pelle Diamante, la grinta di Mary Rinaldi, anche in questa versione di un'altra cantante altrettanto famosa, ma Mary Rinaldi è davvero un'interpretazione, come dire, 10 lode, 100 lode, bella, Pelle Diamante, lode. Viva le donne, viva Mary Rinaldi.
1: Ma certo, ci mancherebbe, viva le donne sempre.
0: Ah, ecco, ti conviene.
1: Silvano
0: invece, non voglio dire il cognome, Silvano.
1: Ormai l'hai già detto.
0: No, non l'ho detto del
1: tutto.
0: Dice, un saluto non poteva mancare, buon lunedì pomeriggio, buon lavoro a Radio Sorriso più giovane che mai, due mitici.
1: Tiziana e Massimiliano, un abbraccio Silvano.
0: Grazie Silvano.
1: Furl.
0: No, non dire la
1: fine. L'ho detto metà.
0: Allora,
1: dai.
0: Ci richiedono i girasoli, Maria di Tiene, eccola qua, noi abbiamo scelto Fiori Rossi.
1: Oh.

0: La bellissima Giusy Mercury con Gente del Mercato. Chiudi pure tutto.
1: Va bene,
0: chiudiamo pure tutto.
1: Chiudiamo anche noi. Ma che ore sono? Le 13:52.
0: Caro mio, siamo quasi alla fine. Abbiamo l'ultimo messaggio da leggere e poi annunceremo anche chi ci sarà dopo di noi.
1: Allora andiamo a salutare Sara che ci scrive in extremis, proprio pelo. Per me il segnale definitivo è quando una persona sa mantenere un segreto. Se ti racconto una cosa personale, dopo due giorni la sanno anche i vicini di casa, ecco, abbiamo un problema.
0: Quello di mantenere i segreti è una cosa importante.
1: Certo, se no che segreto è, scusami.
0: Ma anche perché tu ti fidi di quella persona che ti ha ascoltato, ti ha magari dato dei consigli.
1: È vero.
0: Tu ti sei, come dire, alleggerita di questo peso.
1: Condividi con una persona magari a cui vuoi anche bene.
0: E lei lo va a condividere con il paese.
1: Come si dice,
0: il paese mormora.
1: Sì.
0: E com'era poi il continuo? Il paese mormora e la gente? Non mi ricordo.
1: Non so
0: che c'era un continuato.
1: Sì.
0: Allora, chi c'è dopo di noi? Intanto io, Vimi, ci congediamo. Io e Massimiliano vi diamo appuntamento come sempre alle ore 12 con Ridiamoci Su anche domani.
1: C'è Claudio dopo di noi.
0: Bene, allora che dire ragazzi, grazie della vostra partecipazione come sempre, vi aspettiamo puntuali domani alle 12.
1: Certo, mi raccomando non mancate perché ci siamo noi belli carichi tutti i giorni a mezzogiorno alle 2 orette a passare così in spensieratezza.
0: In leggerezza.
1: Dai, schiaccia play che ce ne andiamo.
0: Ciao a tutti,
1: a domani.
0: Vi lasciamo con Paola Fabiani, Se mi tocchi tu, da Tiziana.
1: Posso?
0: No.
1: Non posso toccarti?
0: No.
1: Vabbè.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
2: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
3: Al Gran Gala delle Orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: Sono le 14 e 0 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Ma che bel sorriso! Dove vai?
9: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
10: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Nella splendida cornice di Villa Contarini a Piazzolla sul Brenta, in provincia di Padova, il 3 e 4 ottobre ci sarà la 22esima edizione di Caseus, una 2 giorni piena di occasioni per apprezzare il gusto autentico dei formaggi. È con noi il presidente di Aprolav, Terenzio Borga.
13: Credo che dobbiamo essere orgogliosi noi veneti di riuscire a produrre questa qualità per il consumatore, che è qualcosa di unico, e credo che dobbiamo essere orgogliosi di riuscire in una delle ville più belle che abbiamo in Veneto a proporre, appunto, a creare questo evento che ormai è radicato e che ormai il consumatore ci chiede e va sempre in maniera migliorativa. Sempre di più il consumatore viene a contatto diretto con le nostre produzioni in maniera gratuita, in maniera proprio promozionale. Quello che chiediamo noi al consumatore è semplicemente di andare a proporre a tutte le persone che conosce quello che noi riusciamo a evidenziare in questa manifestazione, che è qualcosa di veramente eccezionale. Sempre di più vediamo l'affetto che tutti i partecipanti ha per quello che è l'operato di Aprola. In questo senso siamo partiti dal nulla per arrivare a essere la manifestazione più importante dei formaggi a livello nazionale, e questo ci riempie veramente di orgoglio. Ma l'orgoglio va trasferito a tutto il comparto che riesce a essere così incisivo per quello che riguarda la qualità, il gusto, la tradizione e la storia.
12: Quindi appuntamento a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta, con Caseus il 3 e il 4 di ottobre.
13: Vi aspettiamo numerosi come al solito e siamo sicuri che saremo sempre in grado di stupire.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo.

chilo in promo Lidl Plus a 3,99 euro. E grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!

così si va ad incominciare. Si riparte per una nuova settimana di viaggi musicali a Radio Sorriso. Bentrovati tutti, buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli, buon pomeriggio, buona settimana a voi tutti da Claudio Prospero. E naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Settimana che ci accompagna, ci farà entrare nel mese di ottobre e naturalmente sempre con il sorriso, mi raccomando, per restare più giovani che mai. E naturalmente immancabile e doveroso il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Insieme oggi e anche domani, in una versione extra large che ci accompagnerà sino alle 17, che la musica dunque sia con noi. Fuoco alle polveri, partiamo ragazzi, dai. L'orchestra di Gianfranco Foscoli, le voci di Luca e Carla, e sono Miracoli d'amore. Buona musica a tutti.

impressioni di settembre. Buon pomeriggio, buona settimana, cari ragazzi, cari sorrisini belli a voi tutti. Da Claudio Prospero, il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre il Ligio riparte oggi per una nuova settimana che, come dicevamo poc'anzi, ci porterà già nel mese di ottobre. Tutta la musica da ballo? Certo che sì, ma ovviamente sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai.

con genio mi sto chiedendo bene, anzi direi proprio di orbene, cari ragazzi, cari sorrisini, cos'è successo? Andiamo nell'Alta Padovana, via conto. Inferno e paradiso non sono mai stati così vicini, almeno a Carmignano. Siamo a Carmignano di Brenta, piccola frazione del comune di Sant'Urbano, Padova. Qui da qualche giorno tiene banco l'inaugurazione di un club privé per scambisti. Già di per sé un piccolo scandalo all'interno di un borgo che conta nemmeno 600 anime. Ancor di più se pensiamo che il locale dedicato ad attività piuttosto piccanti aprirà proprio davanti alla chiesa. Una situazione piuttosto insolita, non c'è dubbio, in cui perdizione e redenzione trovano casa lungo la stessa via. Il club aprirà i battenti all'interno di un vecchio pub, pensato principalmente per lo scambio di coppie, avrà una capienza di 90 persone, ospiterà anche un bar con DJ set e sarà aperto solo nel fine settimana. Non facciamo niente di brutto, ha dichiarato Federico Becchiessa, vicepresidente dell'associazione che lo gestisce. Qui ognuno entra liberamente e fa quel che si sente di fare senza costrizioni e nel pieno rispetto delle regole. E la prende con filosofia anche Don Cristiano Giacona, parroco di Sant'Urbano, che comprensibilmente avrebbe preferito che il locale fosse aperto da un'altra parte, pur dicendosi dispiaciuto per avere un simbolo che rappresenta anche uno stile di vita. La chiesa è proprio davanti, averne uno che rappresenta uno stile opposto. Il sacerdote però la butta sull'ironia: dubito che mi verrà chiesta la benedizione del locale. Battute a parte, la questione sta facendo piuttosto discutere in paese e non solo. Nel limbo invece il sindaco Dionisio Fiocco, che dal canto suo cerca di gettare acqua, non si sa, magari santa sul fuoco. Se è per quello, proprio lì davanti stiamo costruendo anche la nuova caserma dei carabinieri, che tra chi cercherà l'illuminazione dello spirito e chi invece cederà il piacere della carne avranno sicuramente il loro bel da fare.

Paradiso, Federico Olivotti. Beh, giusto per stare in tema, insomma, con la notizia che ci è giunta da Carmignano Sant'Urbano, Padova. Vabbè, la musica e i sorrisi che ovviamente non devono assolutamente mancare per restare sempre più giovani che mai. Bene, cari sorrisini, naturalmente protagonisti con le vostre scelte, con le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi, la linea diretta con lo studio, lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Con Milli e Una notte il Fox, alla faccia dell'amore.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
11: Salve, due etti di prosciutto veneto.
12: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
11: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
12: Allora me ne dai una fetta?
11: Adesso hai capito.
13: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
14: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
15: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
16: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
17: Info al 0423-7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
18: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
19: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Ones, smart, green, always on. E-Ones è un brand del gruppo Eureka.
7: Sorriso!
20: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Con cuore zingaro, Sonia Mori.

signori, la mazurca, anzi la mazurchissima, la fisa di Walter Giannarelli. 14:43, siamo sempre noi, siamo solo noi, quelli con il sorriso per essere, per restare sempre più giovani che mai. Buona continuazione a voi tutti da Claudio Prospero, il nostro viaggio musicale quotidiano di Oltre Liscio, oggi insieme sino alle 17, dunque entreremo già poi nello spazio nello spazio dedicato ai colori della musica. Voi protagonisti, le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Subito in quella di Ragogna, salutando Nina con Strindula, Hermes di Leonardo e Friula Patrie Me. Poi da Ragogna Pordenone, salutando Sandro con tutti Casanova e la tarantella Comon Savan.

insieme con Rossella Ferrari e Casanova. Come on, va? Come va? Come va? Tutto bien? E qui sempre con il sorriso, mi raccomando, bene. Facciamo tappa adesso in quella di San Zenone degli Ezzelini, siamo a Treviso, allora a San Zenone per festeggiare il 52esimo anniversario di matrimonio di Rosa e Alessandro, con tanti cari auguri da Lorenzo e Orietta e augurissimi anche da parte nostra. Felicitazioni agli sposi, auguri, auguri, auguri. Stefania, l'orchestra Sorriso, il tuo silenzio.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
4: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
4: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 15 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Mira lo sport giovane brand con la missione di rivoluzionare il mondo delle associazioni sportive. L'ideatore Nico Pegoraro.
14: Personalmente, oltre al mio lavoro, mi occupo anche di fare lo speaker per società di squadre di pallavolo, quindi conosco da un po' di anni l'ambito sportivo di queste società di pallavolo. Occupandomi anche di comunicazione, ho visto che la comunicazione, soprattutto quella digitale, delle società sportive non è proprio al passo con i tempi, secondo me. Di conseguenza

0: Assieme a Thomas Rizzi, con il quale ho fondato appunto il brand Mira lo Sport, vogliamo portare le nostre competenze di comunicazione, di strategie digitali, di sviluppo idee digitali proprio nel mondo sportivo. Abbiamo quindi creato questo brand Mira lo Sport, che già a partire dal nome volevamo un po' richiamare sia lo sport e dare un nome che venisse appunto ricordato. Ci occupiamo appunto, partendo dalle nostre competenze iniziali, di portare come primi servizi, prima di tutto sviluppare dei siti e degli siti e-commerce per società e associazioni sportive e associazioni sportive, di portare anche della formazione, un supporto per la gestione delle pagine social.
1: L'intervista completa sarà disponibile sul sito classe1.it, alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

con gli amici del gruppo Folk il Confine, tempo di valzer, quattro cavai che trottano, e con quattro cavai che trottano, cari ragazzi, cari sorrisini, dove andiamo? Mandella Verde, prateria, nella grande tradizione Castellina.

Maria, ma dico io, può mancare un tango? Non sia mai detto. Questo addirittura è diabolico. La Fisa è quella di Patrizio Lucidi.

era Tango Diabolico, un valzer lento, poi riprendiamo a per il nostro viaggio. Ritroviamo il Mulino del Po, Irene e Amore.

abbiamo ritrovato anche il Molino del Po. Prossima tappa, signori, Venezia Tessera, salutando Lucia con Franco Bastelli, Bugiardo Amore. Da Tessera poi ci si sposta in quella di Bolzano Vicentino. Vado a salutare Stefano con protagonista a seguire Manuela Recchia. Ti sento.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
9: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
0: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
3: Sorriso!
11: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

E con Maurizio e le nostre valli, l'uomo del fiume. In questo pomeriggio di fine settembre, lunedì 28 settembre, le 15:43, prosegue il nostro viaggio musicale che fa tappa adesso in quella di Padova, andando a salutare Rosanna con Roberta Cappelletti che ci accompagna nella mitica bottega. Da Padova poi a Verona Pescantina, il saluto a Giuseppe con Matteo Bensi, vedrai.

Il prossimo venerdì 2 ottobre, il Sorriso in Piazza, in quella di Caurera di Setteville Belluno, nel contesto della 31esima Sagra della Zucca. E allora sarà una gran bella serata di musica, di ballo, di divertimento con i nostri Iris, Giovannino e Alex, e con i ballerini della scuola Prestige. L'ingresso è libero, ricco lo stand gastronomico con piatti ovviamente a base di zucca, la famosa zucca santa bellunese, e ce n'è veramente per tutti i gusti. Il Sorriso in Piazza, venerdì prossimo 2 ottobre a Caurera di Setteville, presso gli impianti del Proloco. L'ingresso è libero, come dicevo, un fornitissimo stand gastronomico per una gran bella serata. Gli ingredienti ci sono veramente tutti per una bella serata da trascorrere insieme. Tutte le informazioni le trovate anche nel nostro sito sorriso.it, alla pagina eventi, che vi invito ovviamente a visitare. Venerdì prossimo 2 ottobre a Caurera di Setteville Belluno, nel contesto della 31esima Sagra della Zucca, con il Sorriso in Piazza e con Alex.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
7: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
8: Prendi subito il tuo.
7: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
9: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
10: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
4: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
5: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Torino Est e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso anche in questo caso. Si segnala una coda di 2 km tra Bologna-Casalecchio e il bivio raccordo Casalecchio a 14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
8: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Sorriso!
11: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Con Pamela, l'orchestra Daniele Cordani, Mojito.

Voilà, Fisa Swing, per dare così inizio, per dare così fuoco alle polveri a questa nostra terza ora insieme di oltre il liceo, il viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo. Andremo a chiudere il nostro viaggio musicale come sempre alle 16:30 e già poi entreremo nello spazio radiofonico dei colori della musica. Prossima tappa, signori, in quella di Rovolon, Alfredo, che dedica alla moglie Luisa, 50 primavere, la voce di Francesco, l'orchestra di Luca Canali. A seguire poi si ritorna, prima eravamo a Pescantina, adesso a Verona, salutando Tiziano, sarà protagonista subito dopo

Domenica prossima 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. È una bella domenica da trascorrere insieme con gli speaker di Radio Sorriso, gli ascoltatori che hanno piacere di trascorrere, di passare una bella giornata di festa insieme con tanti altri amici legati naturalmente dalla compagnia di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo. Il menù è a 42 euro a persona, tutto compreso. Come sempre vi invito ad entrare nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi per tutte le notizie e le informazioni del caso e anche per seguire gli altri eventi di Radio Sorriso. Per le prenotazioni in ore ufficio c'è sempre il nostro centralone a disposizione allo 0423 7367, 0423 7367. E allora ragazzi, affrettatevi, dai, mancano pochi giorni al primo grande appuntamento autunnale di Radio Sorriso, domenica prossima 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine, anche con Linda Biscaro insieme a Matteo. La baciata 200.000 ore.

con 200.000 ore Linda Biscaro. Facciamo tappa in quella di Montemerlo andando a salutare Lina insieme a Diego Zamboni, il fiore della mia vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la Stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Come trasformare una zucca
8: in una carrozza?
7: No, in una pista da ballo.
8: Semplice, con Sorriso in piazza.
9: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso, Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
10: Ecco la merenda.
11: Ma è il panino al prosciutto!
10: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
12: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
10: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.
13: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Con Gianni Drudi, l'ultimo clan.

Nella parte conclusiva di questo nostro pomeriggio insieme, già siamo convolati nell'appuntamento radiofonico di dei colori della musica che poi continueranno ad essere dipinti da Luca. Facciamo tappa in quella di 90 di Piave. Vado a salutare Loris. Ciao Loris, con Mirko ed Elisa, Pregherei.

0: pugno nel vento. E allora, cari ragazzi, cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo per quanto riguarda questo segmento radiofonico insieme. Abbiamo viaggiato con Oltre il Liscio, siamo già entrati naturalmente nello spazio dedicato ai colori della musica, questi colori che continueranno adesso ad essere dipinti da Luca. Ciao Luca, buon pomeriggio a te.
1: Buon pomeriggio Claudio, buon pomeriggio sorrisini, buon lunedì. Tutto bene? Tutto a posto?
0: Tutto a posto. Stavo pensando che dopo aver dipinto di qua e di là ci sarà anche un bel cocktail di sera fatto bene, shakerato, giusto?
1: Oggi non ci facciamo mancare nulla.
0: Ma assolutamente. Per te ovviamente rigorosamente analcolico, ovviamente.
1: Per forza, signor Claudio, per forza, assolutamente. Perché stiamo lavorando, ma sia anche perché sono astemio, quindi sì, non ci scappa.
0: La perfezione non è di questo mondo, voglio dire, insomma.
1: Tra parentesi, sono pure alpino, quindi proprio.
0: Ma infatti.
1: Fermiamoci qua.
0: Lei è proprio, vabbè, la classica mosca bianca. Mi domando cosa. Vabbè.
1: Si domanda.
0: Se, no, le domande nascono così, proprio, insomma. Nascono così. Vabbè.
1: Non ci attecca niente, insomma, perché. No.
0: Volevo dire, proprio c'è proprio nel corpo degli alpini, lei doveva andare.
1: Astemio, tra l'altro. Vabbè. No, c'è Artemio l'alpino Astemio.
0: Sì, ma insomma. No, ma lui avrebbe già bevuto che. Ma lascia stare. Bene, dai. Allora, cari sorrisini, ci salutiamo con l'interpretazione di Roberto Scaglioni e l'ultimo dei Moicani. Vi ricordo stasera dalle 20:30 su Sorriso TV, il sorriso che conquista, a gentile richiesta insieme con Iris e con Giovannino, per chi lo desidera. Dunque, un piacevole lunedì sera televisivo con voi protagonisti e le vostre video richieste. Per quanto mi riguarda, ci risentiamo domani, ripartiamo domani per un nuovo viaggio musicale e staremo insieme ancora sino alle 17. Buona serata a tutti voi da Claudio Prospero. A domani, ciao Luca.
1: Ciao Claudio.

0: State ascoltando I colori della musica. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
6: Sorriso.
7: Un numero che sorride sempre. 0423 736680 è il numero di Radio Sorriso.
8: Sono le 17 e 2 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. In vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti per autotrazione commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Tale limite al prezzo sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni. Eni è presente in modo rilevante in Lombardia, Lazio, Veneto e pure in Emilia-Romagna e Piemonte. In tema di petrolio, l'Italia importa oltre 16 milioni di tonnellate di prodotti raffinati contro più di 25,7 milioni esportati. Secondo quanto riporta il quotidiano romano Il Messaggero, il tasso medio nazionale di utilizzo delle raffinerie è del 77%. Solo 10 le raffinerie italiane si trovano tra Sicilia e parte del centro e del nord, come a Trecate in Piemonte, Ravenna e Marghera, trasformata in bioraffineria. Mettere a sistema dati, infrastrutture e competenze significa rendere più efficace la pianificazione e rafforzare la capacità delle istituzioni di accompagnare le trasformazioni delle nostre comunità. In questo percorso i comuni svolgono un ruolo centrale, lo dichiara Marco Zecchinato, assessore agli enti locali e governo del Veneto, con riferimento ai lavori dell'Agenda Digitale 2030. È tutto.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
12: Due verticale, trekking sull'Etna.

0: escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa!
2: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso.
8: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Immagina, e ringraziamo appunto Lara Agostini per il brano del mese. Buon pomeriggio Sorrisini, buon lunedì 28 settembre 2026. Le 17:09 minuti, i colori della musica, e a tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca. Inizialmente appunto con i colori della musica fino alle ore 18, poi passeremo a cocktail di sera, ma naturalmente saremo accompagnati da che cosa? Da chi? Beh, dalla bella musica, dalla grande musica delle grandi orchestre italiane, e naturalmente anche voi siete partecipi, quindi mi raccomando, fatevi sentire con le vostre richieste. Vi ricordo sempre che il palinsesto di Radio Sorriso si può modificare appunto con i vostri brani, le vostre richieste musicali. 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Se avete piacere, vi ricordo anche l'argomento del giorno, così possiamo un po' interagire. Ecco il quesito del giorno: meno di un italiano su due dice di essere davvero soddisfatto della propria vita, e meno di uno su quattro si fida degli altri. Ma voi da che parte state, Sorrisini? Vi fidate più delle persone o del vostro intuito? E soprattutto, qual è quella piccola cosa che quando una persona la fa vi fa pensare subito: ok, di questo mi posso fidare? Ecco, dai, fatemi sapere la vostra. Io devo dire la verità che mi fido un pochettino di più del mio intuito, tendo a non fidarmi troppo degli altri, ecco. Però dai, insomma, ditemi la vostra, così magari ci confrontiamo un attimino. Scrivetemi oppure telefonatemi. Intanto andiamo con una bella cumbia, Veronica Cuneo, Figlio dell'amore.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Rosita in Philadelphia con Lontano dagli occhi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e anche in Philadelphia ci saranno il 29 di ottobre 2026 al Gran Galà delle Orchestre, ma ne parliamo tra pochissimo. Vado a salutare Dina da Rodeano che mi scrive: ciao Luca, ciao cara Dina, un abbraccio forte e una buonissima serata, grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso, naturalmente un bacione anche a Solidea, grazie mille davvero. Vado a salutare anche l'amico Roberto da Vigonovo, che in merito all'argomento del giorno ci siamo fatti una bella chiacchierata, ecco, oggi appunto parliamo di fidarci delle persone o fidarci del proprio intuito. Ecco, lui mi ha portato l'esempio di casa sua, vicino a casa sua, lui abita in mezzo alla campagna, e quando vede qualcuno che passa e che raccoglie spontaneamente, senza essere visto, un oggetto che magari è stato buttato, quindi una lattina, un pacchetto di sigarette, ecco, lui lo nota e dice: vedi, quella persona lì, nonostante non si fa vedere da nessuno, è spontaneamente raccolto questa lattina, questa immondizia, ecco, lasciate lì così, per portarle poi nell'apposito cestino, ecco. E a me queste persone ispirano fiducia, anche se non le conosco, quindi devo dire che è una bella cosa. Roberto, ti ringrazio davvero tanto per aver condiviso questo tuo pensiero, e mi trovi anche d'accordo, come ti dicevo, assolutamente. Quindi un caro saluto Roberto da Vigonovo, e per te, e anche per ricordare insomma la tua infanzia, Trieste piena de mar, Lorenzo Pilat.

0: Marilisa Maniero e Marco Negri con Bonbon. Abbiamo ascoltato naturalmente la voce di Marilisa, questo bel ballo di gruppo, e ci saranno anche loro. Poco fa vi dicevo che ne avremmo parlato a breve, e beh, ci saranno anche loro, eh sì, Marilisa Maniero e Marco Negri al Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione presso il Teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, naturalmente in collaborazione con Radio Sorriso. Una bellissima serata con tantissimi ospiti, appunto Marilisa Maniero e Marco Negri con Fabio Corazza, poi ci saranno Michael Diaz e Maurizio Medeo e tanti tanti altri. L'orchestra base sarà quella di Maurizio Medeo e poi naturalmente Alvio ed Elena, il gruppo Folk El Canfin e ospiti d'onore, premio alla carriera, Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Trovate sul nostro sito internet www.sorriso.it tutte le informazioni di questo fantastico evento, quindi non perdete l'occasione di non esserci, quindi dovete assolutamente esserci, e per acquistare anche i biglietti sul nostro sito trovate tutte le indicazioni per poterli acquistare e quindi essere tra gli ospiti, essere lì in sala per vivere questo fantastico spettacolo, questo Gran Galà delle Orchestre, naturalmente ideato e condotto dal nostro carissimo Claudio Prospero. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo, vi aspetto con le vostre richieste musicali e naturalmente ci sentiamo appunto fra pochissimo.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso
7: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
9: il tè per le signore,
8: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Magari non l'avevi pianificato,
14: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ritorniamo in diretta, Cuba Libre Amor, Luca Roncari, ringraziamo le edizioni Trevisan per il brano del mese, sempre qui su Radio Sorriso, le 17:38 minuti, i colori della musica, sempre con la voce di Luca, per chi si fosse sintonizzato da poco, ben ritrovati sorrisini all'ascolto, 345-4845-663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423-7366-80 o 7366-80. Uno. Vado a salutare l'amico Tony Merica, che per quanto riguarda l'argomento del giorno, lui dice che la fiducia nelle persone la vede nelle piccole cose, nei piccoli gesti. Poi lui si fida sia del suo sesto senso, ma cerca anche di fidarsi delle persone. Ecco, quindi grazie per aver condiviso il tuo pensiero in merito all'argomento del giorno. Ecco, grazie mille Tony Merica, e ti accontento naturalmente con molto molto piacere tra un attimo. Prima voglio salutare Leonilde ed Egidio di San Vito al Tagliamento, e saluto anche Nadia da Treviso, sempre all'ascolto della nostra radio più giovane che mai, e grazie mille come sempre delle belle parole e del tanto affetto che ci dimostrate, grazie di cuore. Andiamo adesso con questa bella cumbia per Tony Merica, La tua immagine, Rossano e Anna Band.

Gianni Dego con Madonnina del Mare. Vado a salutare l'amico Tony da Ariano che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie Tony, un abbraccio forte e grazie ancora per aver telefonato allo 0423 736 680. Sempre un piacere sentirti, un abbraccione forte e buona serata. Ma continuiamo con le vostre richieste musicali e vado a salutare anche Plinio da Resana che mi richiede il prossimo brano. Ho Marco Dazzi con questa bella cumbia, Notti ad Agadir. Ciao Plinio e buon ascolto.

Rientriamo in diretta dopo aver ascoltato questo bel Foxtrot, Giuseppe Spinelli e Fausto Fulgoni con Vento, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre. Ma continuiamo adesso con un bel allegro, è il momento di Raul Casadei con Nanni.

0: della musica, ma ci risentiamo su Resini tra pochissimo dopo una breve pausa e apriamo fino alle ore 20 un bel cocktail di sera, quindi a tra poco. Vi ricordo i contatti telefonici per raggiungermi e staremo in compagnia fino alle ore 20, naturalmente sempre con la voce di Luca. 345 48 45 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 7366 8073 6681. A tra poco.
1: Avete ascoltato I colori della musica.
2: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
6: Come trasformare una zucca...
7: in una carrozza?
6: No, in una pista da ballo.
7: Semplice, con Sorriso in piazza.
2: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio. Sono le 18 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
14: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Da oggi e per 30 giorni entra in vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 per la benzina. Politica, le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, Locri, il candidato di centrodestra Roscioli in largo vantaggio sul rivale del Campo Largo Benedetto alle 15, affluenza al 22,34%, in calo di oltre 27 punti. Cambiamo argomento, Francia disponibile al trasferimento in Italia della documentazione relativa alla strage di Ustica. Il governo si è mosso e si vedono i risultati. Il commento di Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei familiari delle vittime. Calcio Italia questa sera in Turchia per il secondo turno di Nations League. Mancini dice i giovani hanno bisogno di tempo per crescere. Le critiche, aggiunge, non mi condizionano. Queste le breaking news di TGCom 24.
17: Una finestra è una finestra.
18: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
17: Vedo.
18: La maniglia centrale è davvero elegante.
17: Sì, bella.
18: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
17: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
19: Ocnoplast. Le finestre di design.
20: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico.

0: codice CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte, come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99€ e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29€. Lidl, vale davvero.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Sorriso!
8: È il momento di cocktail di sera.
9: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Canzoni dei nonni, Roberta Vende, ringraziamo le edizioni Caramba per il brano del mese. Le 18:10, lunedì 28 settembre 2026, cocktail di sera si apre ufficialmente, sempre con la voce di Luca, fino alle ore 20, cari sorrisini, ben ritrovati, buonasera, innanzitutto spero stiate bene, mi auguro che la vostra settimana sia iniziata nel modo giusto. Vi ricordo l'argomento del giorno, ecco, un argomento abbastanza interessante, devo dire, ecco, la fiducia, vi fidate più delle persone o del vostro intuito? Ecco, quindi ditemi la vostra, soprattutto qual è la piccola cosa che quando una persona la fa vi fa pensare subito, ok, di questa persona mi posso fidare anche se non la conosco. Per l'argomento del giorno e per le vostre richieste musicali 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Tra l'altro da qualche minuto ho anche pubblicato una mia foto sulla nostra pagina Facebook, ecco, quindi se avete il piacere andate a cliccare mi piace e andate magari a scrivere anche qualche commento, vi aspetto anche sulla nostra pagina Facebook. E intanto vi voglio ricordare anche una bella opportunità, una bella occasione, sì, perché dal 27 al 29 novembre 2026 si parte per la Slovenia, ballando naturalmente con noi di Radio Sorriso, e si andrà a visitare Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled, naturalmente la partenza in pullman da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. 459 euro è il prezzo in camera doppia e per le prenotazioni sino al 30 di settembre. Per informazioni basta telefonare allo 0423 736 7. Ci saranno Alex, Manuela Recchia e poi anche Gianni Drudi, che ci ascolteremo tra un attimo. Quindi la visita guidata a Lubiana Lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo, appunto con gli ospiti che vi ho appena comunicato, tappa al casinò, accompagnatore dell'agenzia, naturalmente la polizza sanitaria. Agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze è l'organizzatrice di questo bel viaggio da non perdere, 27, 28, 29 novembre, ballando in Slovenia. E ci sarà anche lui, Gianni Drudi, che ci ascoltiamo con una bella tribù, questo bel Lalligalli.

Le mondine con Rosamunda, e vado a salutare l'amico Mario da Marghera che aveva il piacere di ascoltare questo brano. Grazie Mario per aver telefonato, un abbraccio forte, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso e felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Ma continuiamo con i vostri messaggini che arrivano al 345 48 45 663. Vado a salutare l'amico Carlo da Verona che ingroppa direi al suo trattore, è nei campi che sta lavorando in compagnia di tanti volatili, ecco, chi ce ne sono tanti, devo dire, ce ne sono proprio tanti. Mi richiede il prossimo brano, una bella tarantella, Francesca Mazzuccato con Taranta Mediterranea. Ciao Carlo, il brano è tutto per te e buon lavoro.

Roberto Tagliani, quanto è bella lei. E vado a salutare l'amico Bruno, scusate, da Olmo di Martellago. Lui si sta godendo la sua bella pensione e naturalmente è sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Mi ha detto che ha posizionato in tutta la casa più radio, ecco, in modo tale da poterci ascoltare in ogni stanza. Bravo Bruno, bravo, bravo, bravo, così mi piace, continua così. Un abbraccio forte, una buona serata. Saluto anche Maria da Marghera, che è rientrata dalla sua bella passeggiata al parco e appena rientrata ha acceso subito la radio, sintonizzata sulla radio più giovane che mai, e adesso naturalmente si gode la bella musica delle grandi orchestre italiane. Brava anche te Maria, un abbraccio forte e una buona serata. Adesso andiamo con un bel ballo di gruppo, la voce di Augusto, Baiardi e i Macarena con Fiesta.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le super offerte come sovracosce di pollo 1 kg in promo Lidl Plus a 3,99 euro e grana padano DOP riserva grattugiato 90 grammi in promo Lidl Plus a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
6: Domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
8: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

Igor, chi metto una nuova luce. Saluto naturalmente l'amico Cristian da Padova. Sempre un piacere sentirti. Ci facciamo delle belle chiacchierate con Cristian, anche chiacchierate di attualità. Ecco, questo è bello anche con voi ascoltatori, no? Confrontarci sull'attualità e sulle notizie delle giornate. Ecco, e naturalmente poi richiedere la bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane, come in questo caso. Una buona serata, caro, e buon rientro a casa. Vado a salutare l'amico Beniamino di Conco. Un abbraccio, caro Beniamino, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a trovare il titolo, ecco, un po' di qua, un po' di là, dai, ce l'ho fatta. Ci ascoltiamo questa bella polca, Katie Orchestra Piva con Fischiettando. Il brano è tutto per te, Beniamino.

Zeta, è primavera e vado a salutare l'amica Gabri di Vallà che è appena rientrata a casa e si è subito anche lei sintonizzata sulle frequenze di Radio Sorriso. Tra l'altro Gabri è temeraria perché lei continua ancora ad andare al mare. Beh, effettivamente, con queste temperature, con queste giornate, cara Gabri, fai senz'altro bene, senz'altro bene. È stato un piacere accontentarti con la tua richiesta musicale. Ti abbraccio forte e ti auguro una buona serata in nostra compagnia, ovviamente. Continuiamo con un bel tango, è il momento di Paola Fabiani con Todo il Tango.

Matteo Bensi con questo bel terzinato, un bacin d'amore. Vado a salutare Chiara da Treviso. Un abbraccio, Chiara, una buona serata. Felice di aver accontentato la tua richiesta musicale. Grazie mille davvero ed è sempre un piacere sentirti. E ce lo possiamo dire, ce lo possiamo dire, possiamo darci del tu, giusto, Chiara? Assolutamente, assolutamente sì. Ciao ciao e grazie ancora. Sorrisini, sorrisini, io vi voglio ricordare un appuntamento imperdibile, perché ormai manca poco, manca proprio poco poco poco. Domenica 4 ottobre è qui, è proprio dietro la porta. E dove saremo? Beh, ci sarà il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo con il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker della vostra radio più giovane che mai. Ci sarà tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese, ma ci saranno anche loro, gli ospiti Graziano Cianni e Linda Biscaro e Matteo, che ci ascolteremo tra pochissimo. Quindi mi raccomando, sorrisini, non mancate. Menù 42 euro, tutto compreso, e sul sito www.sorriso.it, vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 R, trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti insieme. Per esserci, beh, semplice, basta telefonare allo 0423 7367 in orario ufficio per prenotarvi, ma se avete piacere potete telefonare ai numeri consueti della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi all'elenco, alla lista dei graditissimi ospiti. Quindi non mancate domenica 4 ottobre al pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, pranzo e ballo, perché vi ricordo che si balla da non appena si entra in sala da pranzo e si balla poi fino a sera. Bellissimo, bellissimo davvero. Ci ascoltiamo questa bella dance, un bel po' di ritmo, la voce di Matteo, Dove si balla, orchestra Linda Biscaro.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme DVH Group, tutto semplicemente meraviglioso.
2: Salve, due etti di prosciutto veneto.
3: Nonno, perché prendi sempre quello veneto?
2: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
3: Allora me ne dai una fetta?
2: Adesso hai capito.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
2: Sorriso.
3: Chiedi il tuo liscio preferito. Chiama Radio Sorriso 0423 73 6680.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda la cronaca giudiziaria che arriva da Roma: una assoluzione e 3 condanne a 10 anni di carcere in relazione alla morte di Giulio Regeni avvenuta in Egitto nel 2016. Sugli imputati, tutti agenti segreti del Cairo, hanno deciso oggi i giudici della prima sezione della Corte d'Assise della Capitale. Pavia, chiuse dalla procura le indagini per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007. I consulenti dei PM depositano una nota su una scarpa taglia 42, forse compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Nessuna nuova prova, dice l'avvocato di Sempio, Catalino. Cambiamo argomento. Scattata oggi l'iniziativa Eni contro il caro carburanti, prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. Anche IP annuncia un meccanismo per calmierare le tariffe su migliaia di impianti. Scarcerati dietro cauzione nel Regno Unito i 5 cittadini britannici arrestati dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco vicino alla base di Fairford. La polizia precisa, l'inchiesta non è chiusa. Appello di Liliana Segre alle forze politiche perché si arrivi a un'approvazione unanime del decreto antisemitismo anche con modifica al testo, richiesta che non scalfisce al momento il muro contro muro sul provvedimento. Chiudiamo con il calcio: attesa per la seconda partita di Nations League che vedrà l'Italia impegnata questa sera in Turchia. In difesa torna Bastoni che ha scontato un turno di squalifica. Si gioca dalle 20:45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Sorriso.
11: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
12: 48 45 663
11: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6.

0: 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Sorriso!
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Paola Fabiani con La vita è bella, questa bella cumbia, e ringraziamo le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per il brano del mese. Ben ritornati, ben rientrati in diretta, sorrisini, le 19:10 minuti proprio in questo momento, lunedì 28 settembre 2026, cocktail di sera, la voce di Luca che vi terrà compagnia fino alle ore 20 assieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per i vostri saluti, per le vostre richieste musicali, per l'appunto 345 4845 663 per la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736680 o 736681. Vado a salutare l'amica Flora da Brescia che mi ha telefonato per un saluto. Lei alla mattina lavora, quindi non riesce ad ascoltare Radio Sorriso, ma appena rientra a casa dopo lavoro si sintonizza subito e non spegne più la radio. Grazie Flora, un abbraccio forte e una buonissima, buonissima serata. E adesso è il momento di festeggiare un compleanno. Eh sì, facciamo tanti auguri a Giorgia Mori dell'orchestra Luca Roncari, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri da parte di tutta Radio Sorriso, e anche voi sorrisini avete la possibilità di fare gli auguri a Giorgia nella nostra pagina Facebook, dove trovate un bel post che ha pubblicato il nostro direttore e potete commentare, fare gli auguri alla nostra carissima Giorgia. Un abbraccio forte, auguri, auguri, auguri, e ce l'ascoltiamo naturalmente con questa bella salsa, la voce di Giorgia Mori, orchestra Luca Roncari, Figli delle Stelle.

Alida Ferrarese, la coppia ferrarese, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Sonia da Conegliano, che aveva il piacere di ascoltare questo bell'allegro. Un abbraccio Sonia, una buonissima serata, e grazie anche a te per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, assolutamente, assolutamente. Si parlava un po' di vecchiaia, ma vecchiaia di che, Sonia, qui su Radio Sorriso, ma dove, non esiste vecchiaia, assolutamente. Buonissima serata, adesso Sorrisini ci spostiamo in Liguria, andiamo verso la Liguria e poi ci spostiamo addirittura verso la Costa Azzurra. Intanto, per quanto riguarda la Liguria, saluto Mara ed Elvi da Ventimiglia, che sono all'ascolto tramite naturalmente applicazione. Un abbraccio forte carissime e una buona serata, e grazie per essere sintonizzate sulla radio più giovane che mai tramite applicazione, perché vi ricordo che abbiamo un'applicazione del tutto gratuita, scaricabile sui vostri dispositivi elettronici, dove ci potete portare sempre con voi davvero. Ci potete ascoltare su Radio Sorriso, ovviamente ci potete vedere su Sorriso TV, e poi restare sempre aggiornati sugli appuntamenti, sugli eventi della vostra radio più giovane che mai. E poi mi sposto sulla Costa Azzurra, vado a salutare l'amica Teresa dalla Costa Azzurra, che è sempre lì ad ascoltare. Vuole salutare Luisella di Taggia e ci manda tanti baci da Menton. E per te carissima Teresa, Matteo Tarantino con Reset, questo bel mambo.

Alex Asso e Rossella Ferrari in questo bel lento, un sorriso dentro al pianto, sempre qui su Radio Sorriso. E a proposito di Alex, vi voglio ricordare un appuntamento, anche questo ormai imminente, ancora più imminente del pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, che sarà domenica 4 ottobre. Qui siamo a venerdì 2 ottobre e dobbiamo essere tutti pronti, carichi e presenti per il sorriso in piazza a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno, all'interno della festa della 31esima sagra della zucca. Quindi mi raccomando, perché ci saranno Alex, Iris e Giovannino con i ballerini della scuola Prestige, e naturalmente non mancheranno la musica, il divertimento, i gadget e tante tante sorprese. Quindi vi aspettiamo numerosissimi al Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Naturalmente vi ricordo che l'ingresso è libero e trovate sul nostro sito www.sorriso.it tutte le informazioni. Naturalmente si mangia, c'è un fornitissimo stand gastronomico dove si potranno assaggiare e gustare i piatti tipici con la zucca, ovviamente. Quindi oltre al divertimento, al ballo, alla musica, c'è anche la buona cucina, per cui una serata davvero completa a 360 gradi. Andiamo adesso con una bella mazurka, Patrizio Lucidi alla Codazzi, e noi ci risentiamo tra pochissimo, sorrisini, per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con cocktail di sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: SA Raffaele-Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da €1.550.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sorriso
4: Radio Sorriso richieste 0423 736680.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Come trasformare una zucca?
9: In una carrozza?
8: No, in una pista da ballo.
9: Semplice, con Sorriso in piazza.
5: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.
10: Magari non l'avevi pianificato,
11: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Voce di Lidia, orchestra Augusto Nanni, Le Vien Rose, sempre qui sulla radio più giovane che mai, e festeggiamo anche Lidia Nanni, una grande voce, una splendida artista e soprattutto una straordinaria compagna di palco e di vita di Augusto Nanni. Auguroni di buon compleanno Lidia da tutti noi di Radio Sorriso, e anche in questo caso sorrisini potete entrare nella nostra pagina Facebook e commentare, fare tanti auguri alla nostra Lidia sulla pagina Facebook, sul post che trovate dedicato a lei. Auguri, auguri, auguri. 345 4845 663 per la messaggistica. Se invece volete telefonare, 0423 73 6680 o 73 6681. Fino alle ore 20 in mia e vostra compagnia la voce di Luca con Cocktail di Sera. Adesso è il momento di Marianna Lanteri con questo bel foxtrot, la vecchia musica italiana.

Sonia De Castelli, Baciami nel sole, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ma continuiamo con la bella musica. Adesso è il momento di un bel terzinato, una bella novità 2026, Omar Lambertini, Notte Profonda.

0: La 132 Ruspa, sempre qui su Radio Sorriso. E cari sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Abbiamo trascorso 3 ore meravigliose insieme alla bella musica delle grandi orchestre italiane.
1: Mi scusi, devo fare un'interruzione.
0: Buonasera.
1: Dobbiamo,
0: come avete sentito, non sono da solo.
1: Importantissima, Luca.
0: Esatto.
1: Ricordala.
0: La ricordiamo. C'è Giovannino qui al mio fianco per ricordarvi che questa sera, a partire dalle ore 20:30, ci sarà A Gentile Richiesta su Sorriso TV, naturalmente, e ci saranno chi? Giovannino e la nostra carissima Iris.
1: Quindi vi aspettiamo,
0: assolutamente, ma ricordiamo che invece su Radio Sorriso ci sarà il nostro direttore Alex con Sorriso Grandi Firme, quindi come sempre una serata ricca di appuntamenti sulla vostra radio più giovane che mai, e poi anche naturalmente su Sorriso TV. Io vi saluto, sorrisini, vi auguro una buona cena, una buona serata, e come sempre vi ricordo di fare i bravi, ma non troppo. Per quel che mi riguarda, ci risentiamo giovedì a partire dalle ore 18, e adesso un bel ballo di gruppo, musica d'Irlanda, Mirko Puzzu, sempre qui su Radio Sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?

0: ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
4: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Sorriso. Nelle prossime ore il contesto si manterrà stabile sul Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia. I cieli saranno per lo più sereni e tersi, ad eccezione dei settori alpini lombardi, dove sarà possibile una maggiore nuvolosità ma con assenza di fenomeni. E così nella giornata di martedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta l'Italia e quindi anche sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, dove prevarrà il sole e il clima sarà asciutto. Le temperature massime diurne saranno al di sopra della media del periodo e piuttosto miti. Localmente si arriveranno a toccare i 25-26 gradi, non solo in pianura ma anche in montagna. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.

0: Radio Sorriso. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
8: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
13: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso!
15: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
16: Certo, le mie mani ti vorrai.
15: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
16: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
15: In compagnia di Alex.

Di Sorrisini a cantare insieme a noi questa Mamma Maria con Graziano, e questo brano apre il nostro appuntamento di Sorriso Grandi Firme in questa nuova settimana, 28 di settembre, con Alex. Ben ritrovati, buona musica, buon divertimento a scoprire le cover della musica italiana e i successi internazionali. Abbiamo iniziato in grande allegria con la voce di Graziano, con questo brano inimitabile dei Ricchi e Poveri, anno 1982, una canzone pop allegra e orecchiabile che racconta con un tono giocoso e un po' ironico il desiderio di trovare l'amore e di conoscere la propria futura compagna, appunto Mamma Maria, che viene presentata come una figura quasi magica a cui chiedere aiuto in questa ricerca. Un pop italiano, ritmo vivace, ritornello molto riconoscibile, soprattutto bello da cantare, da condividere, anche perché quando partono queste note tutti le conoscono, come i mitici Ricchi e Poveri, Angelo e Angela, che salutiamo. Noi adesso proseguiamo, arriverò io insieme a Pietro Galassi, onorato di questo duetto, con Il Cerchio della Vita, brano del 94 della splendida Ivana Spagna, e la versione italiana di Circle of Life, brano del film Il Re Leone. Parla appunto del ciclo della vita, del legame tra tutti gli esseri viventi e del continuo susseguirsi di nascita, crescita, morte e rinascita. Un'atmosfera solenne ed emozionante in questa bella versione cumbia con Alex So e Pietro Galassi, Il Cerchio della Vita, tutta per voi a Sorriso Grandi Firme.

0: ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse è in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mosti e le fate. Dovrei telefonarti, diti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo liberi sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè

La musica leggera italiana sempre la migliore. Con Roberto Tagliani abbiamo ascoltato Due vite. Ritorniamo a Sorriso, grandi film in questo lunedì sera con questo brano del 2023, brano che vinse anche il Festival di Sanremo di quell'anno, un grande Marco Mengoni con appunto Due vite. Un brano che parla di una relazione intensa e complessa, raccontando il bisogno di condividere la vita con un'altra persona, tra momenti belli, difficoltà e incomprensioni. Il titolo Due vite rappresenta due persone che cercano di trovare un equilibrio insieme. Aumentiamo un po' il ritmo, arriva Davide con i suoi Ragazzi del Sole e ascolteremo la voce di Fabio con questa La Camisa Negra, anno del 2005 di Juanes, una canzone dal ritmo pop rock e latino che parla di una delusione d'amore. La camicia nera rappresenta la tristezza e il dolore provato dopo la fine di una relazione, raccontati però con un tono ironico e coinvolgente, un pop latin rock ma anche qualche nota di musica colombiana che porta sempre il ritmo in pista. L'ascoltiamo con Davide, Ragazzi del Sole, la voce di Fabio, La Camisa Negra, Sorriso, grandi firme.

0: tanto.
1: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorrò.
1: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
2: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.

Ma che ritmo questa sera su Radio Sorriso a grandi firme con Alex. Andiamo avanti e raccontiamo anche questo brano, il ritmo di La notte vola che abbiamo ascoltato con Ilenia e i Festival. Andiamo nel 1988 con questo successo, altro bel riempipista di Lorella Cuccarini, una canzone allegra e ritmata che racconta una notte di festa, divertimento e spensieratezza. Il testo trasmette voglia di ballare, stare insieme e vivere il momento. Un pop dance italiano molto vivace e orecchiabile. Concludiamo sempre in grande allegria e lo facciamo con Manuela Recchia e questa Ti sento, anno 1985, brano dei Mattia Bazar. La canzone parla di un amore molto intenso e coinvolgente. Il protagonista sente fortemente la presenza, le emozioni legate alla persona amata, anche quando non è fisicamente vicina. Grande successo di questo gruppo longevo italiano, i Mattia Bazar. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione di Bob Sinclair, ripresa da Manuela Recchia. In questa bella versione ritmata sentirete che energia. E con questo io vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera, sempre qui con Alex, e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini e buona settimana a tutti!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto

0: Sport 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Come trasformare una zucca...
3: in una carrozza?
2: No, in una pista da ballo.
3: Semplice, con Sorriso in Piazza.
4: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero, info su sorriso.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 21 e 3 minuti.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Sorriso!
6: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

poco a me, sei proprio un dormiglione, la colazione salterai, ogni piccolo pensiero, pur di malinconia, sbaciucchiandoti il mio cuore, dolce.

0: Lucio, vieni dal nonno.
1: Radio Sorriso.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sorriso.
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
15: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
3: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
2: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
3: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con

0: che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini, in piazza San Cristoforo 13, Udine.
3: Sorriso.
4: Il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
5: Radio Sorriso, il giovane che mai.
6: Sono le 22 e 3 minuti.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Sorriso.
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
4: Più giovane che mai.
5: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
6: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
5: Finalmente!
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Come trasformare una zucca
10: in una carrozza?
9: No, in una pista da ballo.
10: Semplice, con Sorriso in Piazza.
7: Venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima Sagra della Zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tutta la simpatia degli speaker di Sorriso. Iris, Giovannino e Alex, con i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in Piazza, venerdì 2 ottobre, agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Ingresso libero. Info su sorriso.it.

0: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre.
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso.

0: corso speaker edizione se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367.
1: Stusa Cucina e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
2: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, video sorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria. Diamo eco al vostro segnale.
4: Sorriso.
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 23:04.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Da De Sparri Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da De Sparri Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
3: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

0: chiamavi tu.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Non si può toccare l'alba se non si sono percorsi i sentieri della notte. Radio Sorriso.
1: Atmosfera caliente su Radio Sorriso. È il momento del tango.

0: Un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: I giorni vengono distinti tra loro, ma la notte ha un unico nome: sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. In vigore il limite massimo al prezzo dei carburanti per autotrazione commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Dall'opposizione politica però ci sono alcune contestazioni. È il caso di Riccardo Maggi, deputato di Più Europa.
4: La strategia del governo sul caro energia non può limitarsi al affidarsi, diciamo, al buon cuore, alla generosità delle compagnie. Tra l'altro, che arriva dopo molti mesi di salasso per le famiglie italiane, servono interventi strutturali che vadano ad aiutare soprattutto le fasce più basse di reddito. Serve anche sul lato, non solo sul lato dei carburanti, ma sul lato delle bollette, intervenire sugli oneri di sistema.
3: Missione di pace del Vaticano in Russia. Il cardinale e presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Zuppi si è recato a Mosca nel quadro di uno sforzo umanitario con cui la Santa Sede aspira ad aprire spiragli per un terreno favorevole al negoziato vero e proprio. Avengers Endgame Extra conquista al debutto il vertice della classifica degli incassi cinematografici. La riedizione evento dell'ultimo capitolo della saga Marvel ha accumulato oltre 2,3 milioni di euro, contribuendo in modo importante al totale degli incassi da giovedì a domenica, più di 8 milioni. E questa l'ultima notizia.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono 2:02.
2: Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione in pillole. I prezzi calmierati dei carburanti hanno fatto scattare già ieri file di veicoli ai distributori, principalmente della rete Eni, ma anche di quelli a marchio IP, dopo lo sconto praticato dalle due compagnie. Per le opposizioni il governo deve fissare un tetto uguale per tutti. Giovedì ci sarà il confronto con le compagnie petrolifere a Palazzo Chigi. Anche i tassisti intanto chiedono di essere ascoltati. Il commento allo sconto praticato da Eni e IP del ministro degli esteri Antonio Tajani.
3: Nessuna tassa sugli extra profitti, anche perché non sappiamo che cosa siano gli extra profitti, ma il coinvolgimento delle compagnie petrolifere che possono dare un contributo sostanzioso per aiutare le famiglie e le imprese a liberarsi dal fardello del caro benzina e del caro gasolio.
2: È stato lanciato ieri per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stati voli suborbitali. L'Unione Europea invia una lettera ai 27 Paesi membri per suggerire tagli ai consumi e luci spente di notte come contromisure per far fronte al caro energia. È un po' come succedeva nell'austerity degli anni 70. Sono le raccomandazioni della Commissione Europea per ridurre la domanda di gas e di elettricità. È tutto, a più tardi.
4: Speciale promo, anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Il Perla di Nova